Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
1: Told them your dreams and they all started laughing.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa

aeronautica. Il calabrone non può volare a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare.

senso più profondo di questo immobile transitare, di questo girare in tondo.

questo fiume da superare non ci ritrova cambiati. E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio, un altro peso da sopportare con rinnovato coraggio.

resistenza. Verrei a cercare te perché non ne ho mai abbastanza. Per sentirmi un po' al sicuro con questo cuore in rivolta. Ti guarderei ogni giorno ancora come fosse la prima volta.

0: so dopo cosa mi fai.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

io ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazzati.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radioformia
9: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. L'ortopedico di Formia, coinvolto nell'inchiesta sulle truffe per le forniture e le visite fantasma, comparirà davanti al GIP il prossimo 21 ottobre per stabilire se sussistano gli elementi contestati dalla procura ai fini della custodia cautelare in carcere. L'indagine coinvolge 109 persone, tra cui molti medici. Avrebbe prescritto l'ortopedico di Formia, coinvolto con altre persone, presidi medici erogabili tramite il Servizio Sanitario Nazionale a favore di clienti, incuranti però del reale bisogno. Per questo gli indagati avrebbero ricevuto compensi non dovuti, telefoni cellulari, denaro e altri regali, tutto ciò in danno dell'ASL Napoli 1 Centro. Un altro medico di Gaeta risulta tra i prescrittori di certificati sanitari fasulli per presidi ortopedici di cui non c'era in realtà bisogno. Risultano poi visite anticipate o addirittura certificate, ma in assenza di una reale visita sui pazienti, e tutto questo in danno del Servizio Sanitario Nazionale. Anche la posizione del medico ortopedico di Gaeta è delicata e la procura ne ha chiesto la custodia cautelare in carcere con interrogatorio preliminare fissato per il 19 ottobre. I presidi prescritti come necessari erano carrozzine, poltrone ortopediche, cuscini del valore di migliaia di euro. I fatti contestati e accertati finora dai carabinieri del NAS, coordinati dalla Procura di Napoli, sono datati, vanno dal 2016 all'aprile 2022, con un danno molto rilevante per le casse pubbliche. Alcune certificazioni sarebbero state utilizzate per ottenere il riconoscimento della invalidità civile, per far salire la percentuale di disabilità, inducendo quindi in errore il Servizio Sanitario Nazionale, anche in questi casi. Dei 109 indagati, la quota di medici ortopedici e fisiatri è elevata. Avrebbero agito in accordo con i negozi e i finti pazienti, di qui la contestazione dell'associazione per delinquere. Formia, capitale dell'orientamento e del futuro. Piazza della Vittoria e Piazzale Aldo Moro sono stati invasi da centinaia di studenti arrivati anche da fuori città, in una giornata impreziosita ieri dalla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia. Un'autentica festa delle nuove generazioni che ha dato il via alla quinta edizione di University Village, un appuntamento ormai consolidato nel calendario della città. E accanto agli studenti anche i loro docenti, le famiglie, le associazioni, i cittadini e una rappresentanza istituzionale particolarmente qualificata a conferma della crescente importanza assunta dall'iniziativa. Insieme al sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, erano presenti il prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, il nuovo questore, Marco Martino, l'assessore regionale, Elena Palazzo, il consigliere regionale, Cosimo Mitrano, il presidente della provincia di Latina, Federico Carnevale, il neocomandante provinciale dell'arma dei carabinieri Luca Palmieri e il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza Gennaro Tramontano. Il sindaco ha accompagnato le autorità e gli ospiti tra Piazza della Vittoria e Piazzale Aldo Moro, illustrando le diverse realtà coinvolte e le proposte rivolte alle nuove generazioni. Università, accademie, ITS, enti di formazione, forze armate, forze dell'ordine e organizzazioni di volontariato hanno animato le due piazze, offrendo ai ragazzi la possibilità di conoscere percorsi di studio, specializzazioni e prospettive professionali. In queste interviste il prefetto di Latina, dottoressa Vittoria Ciaramella, il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, l'assessore regionale all'ambiente, Elena Palazzo, e il consigliere regionale, Cosimo Mitrano, sottolineano l'importanza ed il significato dell'evento.
10: Signor Prefetto, una quinta edizione dell'University Village che rappresenta un passo importante per l'orientamento dei giovani.
11: Sì, questo villaggio rappresenta una sinergia virtuosa che mette insieme formazione, merito, opportunità lavorative e la presenza di tante istituzioni dà anche una cornice di legalità e di sicurezza a questi ragazzi, perché ovviamente noi dobbiamo coltivare questi giovani perché le loro scelte faranno la comunità di domani.
10: Non soltanto istituzioni universitarie, ma tutte le forze armate.
11: Una presenza notevole, devo dire, sono molto contenta, anche perché ho visto i ragazzi veramente interessati, attenti, e veramente poi c'era un panorama molto ampio sia di istituzioni che di università.
10: Sindaco Taddeo, una presenza autorevole, massiccia, di tutte le istituzioni della provincia, della regione.
12: Sì, diciamo che è un appuntamento che ormai noi stiamo seguendo da 5 anni, ci abbiamo investito molto e quindi il risultato positivo è tangibile, anche vedendo la partecipazione dei tanti atenei, importanza nazionale e internazionale. Questo credo sia un richiamo per i giovani studenti, perché noi siamo custodi del loro futuro, quindi abbiamo la responsabilità di offrire qualche spunto per la loro vita professionale, quindi dargli anche un contributo su quella che è l'offerta formativa che poi li accompagna nella loro vita. E quindi questo pensiero credo che sia anche arrivato alle istituzioni, e quindi il motivo di una grande partecipazione, perché è un momento importantissimo per i ragazzi, che partecipano numerosi, sono attratti Dal sapere quelle che sono le proprie lacune, no? Spesso ci si pone tante domande, quindi qui, facendo un discorso con l'ateneo più affine alle proprie capacità, risolve spesso dei dubbi che poi permettono di procedere nel percorso formativo. E questo credo che sia una grande opportunità e una grande intuizione che abbiamo avuto, ed oggi sono orgoglioso di poter dire che è un grande e bellissimo evento.
10: Assessore regionale Elena Palazzo, una quinta edizione dell'University Village arricchita di tante presenze, tanti atenei e tanto impegno, tanta attenzione da parte degli studenti del Golfo.
13: Un'occasione straordinaria, voglio ringraziare il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, per questo impegno costante, perché attraverso questo villaggio si offre una straordinaria opportunità ai nostri ragazzi, che possono conoscere una offerta di strumenti di formazione, di orientamento davvero straordinaria, perché il futuro, come diciamo più volte, non si attende ma si costruisce con coraggio, con determinazione, e noi vogliamo come istituzioni poter garantire e sostenere questo grande gioco di squadra che serve a consegnare alle future generazioni un percorso che li porti a realizzare i propri sogni.
10: Consigliere regionale Cosimo Vitrano, il Golfo guarda sempre con attenzione i giovani, l'University Village a Formia, il Festival dei Giovani a Gaeta, quindi tanto interesse per i giovani e il loro futuro.
14: Ma c'è un gioco di squadra dove la regione è molto attenta ai bisogni dei nostri giovani. Leggiamo su tutti i giornali le grandi fragilità che subiscono. Tra l'altro è una società connessa, ma in realtà i nostri giovani sono soli. Quindi questi momenti servono per orientarli, per guidarli verso un percorso futuro, perché stiamo lavorando su quello che sarà la classe dirigente futura. Quindi un plauso al sindaco Gianluca Taddeo, che ha dimostrato veramente la capacità e la lungimiranza di andare a leggere i bisogni del territorio. Dobbiamo investire sui giovani, non lo facciamo soltanto in determinati momenti, ma lo facciamo durante tutto l'arco della nostra vita.
9: È durato oltre 6 ore il Consiglio Comunale di Minturno, che ha fatto registrare una clamorosa spaccatura in maggioranza su una mozione presentata da una parte dell'opposizione sul progetto del Parco del Mare. Il Partito Democratico e Idee e Legalità, che fanno parte della coalizione che sostiene il sindaco Gerardo Stefanelli, hanno votato insieme ai 4 consiglieri di minoranza, quelli cioè della Lega e di Fratelli d'Italia, collezionando 8 voti contro i 6 della maggioranza. La mozione, firmata da Pino D'Amici, Francesco La Rocca, Massimo Moni, Niccolò Graziano e Mino Bembo, prevedeva tra l'altro una revisione della soluzione progettuale, salvaguardando la continuità della viabilità sul lungomare, e chiedeva di non procedere all'approvazione del progetto esecutivo né all'affidamento dei lavori prima che fossero completate le necessarie valutazioni da riferire poi in Consiglio e alla Commissione Lavori Pubblici. Nel corso della discussione sono stati inseriti anche 2 emendamenti presentati dal Partito Democratico e da Fratelli d'Italia. Al momento del voto alcuni consiglieri di maggioranza e lo stesso sindaco Stefanelli sono usciti facendo mancare il numero legale. In aula erano rimasti in 8. A quel punto è stata chiamata la consigliera Barbara Sardelli, che pur essendo all'opposizione si era astenuta. Il numero minimo è stato quindi assicurato e la mozione è passata con i voti dei 4 consiglieri della minoranza, D'Amici, La Rocca, Moni e Graziano, e 4 della maggioranza, Marcaccio, Alicandro, Signore e Di Girolamo. Hanno votato contro Isidro Stefanelli, D'Acunto, Colacicco, Palermo, Corona e Daniele Sparagna. Il Partito Democratico, attraverso il capogruppo Matteo Marcaccio, ha spiegato che nei giorni scorsi era stata presentata un'interrogazione in merito per avere delucidazioni sul progetto. È stato convocato domani alle 14.30 il Consiglio Comunale di Gaeta. All'ordine del giorno l'approvazione dello schema d'accordo tra la città di Gaeta e la Fondazione Città di Gaeta Terra dell'Arte, del Mito e del Mare. Quindi in agenda anche il procedimento di completamento della costruzione dell'impianto sportivo polivalente in via Venezia, con la conclusione del procedimento di approvazione di progetto in variante urbanistica. Sabato, primo appuntamento di ottobre di Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. L'appuntamento è dalle 8 alle 12.30 nel piazzale attiguo via Filippo Sciarra. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Domani alle 18.30 presso il Clayton Beach Hotel sul lungomare di Vindicio a Formia si terrà un incontro per la presentazione del nuovo libro di Edvige Gioia. Si tratta dell'undicesima raccolta di versi della scrittrice e poetessa formiana. Edito da Ali Ribelli, il libro è intitolato Ordine e disordine, versi tra luce e ombra. Oltre all'autrice, nell'incontro letterario saranno presenti Giuseppe Napolitano, poeta e critico letterario e curatore della collana La stanza del poeta. La lettura delle poesie sarà affidata a Mayra Esther Baldari, Erminia Nelli e alla giovanissima nipote di Edvige, Cristina Ercolano. Le musiche sono di Tullio Taffori. Modera l'incontro Rossella Serao.
15: Radio Formia informa.
9: C'è attesa per il torneo quadrangolare di pallamano in programma domenica al Pala Venezia a Gaeta. Parteciperanno il Gaeta Sporting Club, l'HC Fondi, l'Handball Club Roma e il Città Sant'Angelo, squadra abruzzese che milita nel campionato di Serie B. Alle 12.30 Teo Gaeta contro Fondi, 13.30 Teo Gaeta Roma, 14.30 Fondi Città Sant'Angelo, 15.30 Fondi Roma, 16.30 Città Sant'Angelo Roma, alle 17.30 Gaeta Città Sant'Angelo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

eccoci qua pronti come tutte le mattine alle ore 7, alle ore 8 e 10 Radio Forum, all'appuntamento con il suo oroscopo. Siamo giunti a giovedì 1 ottobre 2026 alla chiesa ricorda Santa Teresa del Bambino Gesù Vergine. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata, buon inizio di questo mese di ottobre. Andiamo a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci prepara la radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa voce del Cardio di Gustavo. Ricordo, mercato settimana da Formis che è giovedì, noi siamo pronti alla lettura 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Un cielo benevolo vi fa superare d'un balzo qualsiasi impasse. Novità dall'estero, soldi affari in arrivo, occasioni d'oro in viaggio. Dall'Ariete al Toro, atmosfera serena per quanti di voi sono innamorati e ricambiati, ma anche chi è libero da legami impegnativi vedrà accadere qualcosa di piacevole, un po' di jogging per arrivare in forma. Dal Toro ai Gemelli, giornata all'insegna dell'intraprendenza e del dinamismo, energia, rapidità e abilità vi consente di portare a termine gli impegni in agenda, assecondate gli entusiasmi e muovetevi di più in libertà. Dai Gemelli al Cancro, luna fioriere di imprevisti, dovrete essere più che mai meticolosi, anche se un'urgenza nella consegna vi costringe ad accelerare il ritmo, non prendetela per una parola fuori posto. Dal Cancro al Leone, giorno baciato dalla fortuna, ogni decisione diventa semplice, ogni traguardo a portata di mano, grandi prestazioni in ambito sportivo. Dal Leone alla Vergine, l'impulsività rischia di farvi spendere più del dovuto o di mettervi in una situazione delicata. Recuperate la vostra assennatezza, potreste rimpiangerla, incontro inaspettato con amici persi di vista da tanto tempo. Bilancia, vi sentite sotto esame e questo vi crea un certo disagio. Rilassatevi, svolgete il lavoro in serietà e non raccogliete provocazioni o critiche. Scorpione, il ritmo odierno è frenetico, ma le gratificazioni non dovrebbero mancare. Un incarico di responsabilità apre sbocchi nuovi per la carriera. Giornata favorevole per sottoporvi ad una visita dermatologica. Sagittario, oggi che sì che vi alzate con il piede giusto, è il momento ideale per muovervi, divertirvi, viaggiare. Le vostre opinioni trovano largo credito. Capricorno, non è giornata per concludere trattative, siglare contratti o stipulare accordi. La fretta potrebbe giocarvi un tiro birbone. Tenetevi in disparte. Acquario, vi sentite allegri, sereni, tutto vi entusiasma e avete una carica di leoni. Serata piacevole con gli amici, grandi positive trasformazioni in atto. Concludiamo la scuola di oggi con i pesci. Sensibili e intuitivi, non vi farete scappare l'occasione di allacciare rapporti con persone valide. Date un tocco estroso al look, rinnovate il guardaroba. Bene, tutto anche questo giovedì 1 ottobre 2026 Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Teresa del Bambino Gesù Vergine. Il sole sorge alle 7.19, tramonterà alle 19.06, la luna piena si leverà alle 21.28 e calerà domani alle 13.18. Diamo gli auguri a Julia Andres che compie 91 anni, a Milena Milli Carlucci che compie 72 anni, a Samuele Bersani che compie 56 anni. Qualche data da ricordare, 1982 viene messo in commercio in Giappone il primo CD insieme al lettore Sony CD-9101. La frase del giorno, l'acqua va verso il basso. La luna piena ci sarà questa sera alle 23.05. Invece i pensieri questa mattina sono ottobre profumato e ancora estivo. Fa il cuore gaio e l'anima giulivo. Se ottobre è giovando, eppure fungaiolo.

0: ottobre è matto, nessuno sa come è fatto. Ancora buongiorno, buon lavoro, salute, tutto per questo primo giorno di ottobre 2026, giovedì, all'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata. Ricordo mercoledì settimana la Formia. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da Paratec e la regia. Un buon inizio di questo mese autunnale. Un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

place. When I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
9: Informa. Benvenuti da Sandro Gionti. L'ortopedico di Formia coinvolto nell'inchiesta sulle truffe per le forniture e le visite fantasma comparirà davanti al GIP il prossimo 21 ottobre per stabilire se sussistano gli elementi contestati dalla procura ai fini della custodia cautelare in carcere. L'indagine coinvolge 109 persone, tra cui molti medici. Avrebbe prescritto l'ortopedico di Formia, coinvolto con altre persone, presidi medici erogabili tramite il Servizio Sanitario Nazionale a favore di clienti, incuranti però del reale bisogno. Per questo gli indagati avrebbero ricevuto compensi non dovuti, telefoni cellulari, denaro e altri regali, tutto ciò in danno dell'ASL Napoli 1 Centro. Un altro medico di Gaeta risulta tra i prescrittori di certificati sanitari fasulli per presidi ortopedici di cui non c'era in realtà bisogno. Risultano poi visite anticipate o addirittura certificate, ma in assenza di una reale visita sui pazienti, e tutto questo in danno del Servizio Sanitario Nazionale. Anche la posizione del medico ortopedico di Gaeta è delicata e la procura ne ha chiesto la custodia cautelare in carcere con interrogatorio preliminare fissato per il 19 ottobre. I presidi prescritti come necessari erano carrozzine, poltrone ortopediche e cuscini del valore di migliaia di euro. I fatti contestati e accertati finora dai carabinieri del NAS, coordinati dalla Procura di Napoli, sono datati, vanno dal 2016 all'aprile 2022, con un danno molto rilevante per le casse pubbliche. Alcune certificazioni sarebbero state utilizzate per ottenere il riconoscimento della invalidità civile, per far salire la percentuale di disabilità, inducendo quindi in errore il Servizio Sanitario Nazionale, anche in questi casi. Dei 109 indagati, la quota di medici ortopedici e fisiatri è elevata. Avrebbero agito in accordo con i negozi e i finti pazienti, di qui la contestazione dell'associazione per delinquere. Formia, capitale dell'orientamento e del futuro. Piazza della Vittoria e Piazzale Aldo Moro sono stati invasi da centinaia di studenti arrivati anche da fuori città, in una giornata impreziosita ieri dalla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia. Un'autentica festa delle nuove generazioni che ha dato il via alla quinta edizione di University Village, un appuntamento ormai consolidato nel calendario della città. E accanto agli studenti anche i loro docenti, le famiglie, le associazioni, i cittadini e una rappresentanza istituzionale particolarmente qualificata a conferma della crescente importanza assunta dall'iniziativa. Insieme al sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, erano presenti il prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, il nuovo questore, Marco Martino, l'assessore regionale, Elena Palazzo, il consigliere regionale, Cosimo Mitrano, il presidente della provincia di Latina, Federico Carnevale, il neocomandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri Luca Palmieri e il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza Gennaro Tramontano. Il sindaco ha accompagnato le autorità e gli ospiti tra Piazza della Vittoria e Piazzale Aldo Moro, illustrando le diverse realtà coinvolte e le proposte rivolte alle nuove generazioni: università, accademie, ITS, enti di formazione, forze armate, forze dell'ordine e organizzazioni di volontariato hanno animato le due piazze, offrendo ai ragazzi la possibilità di conoscere percorsi di studio, specializzazioni e prospettive professionali. In queste interviste il prefetto di Latina, dottoressa Vittoria Ciaramella, il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, l'assessore regionale all'ambiente, Elena Palazzo, e il consigliere regionale, Cosimo Mitrano, sottolineano l'importanza ed il significato dell'evento.
10: Signor Prefetto, una quinta edizione dell'University Village che rappresenta un passo importante per l'orientamento dei giovani.
11: Sì, questo villaggio rappresenta una sinergia virtuosa che mette insieme formazione, merito, opportunità lavorative, e la presenza di tante istituzioni dà anche una cornice di legalità e di sicurezza a questi ragazzi, perché ovviamente noi dobbiamo coltivare questi giovani, perché le loro scelte faranno la comunità di domani.
10: Non soltanto istituzioni universitarie, ma tutte le forze armate.
11: Una presenza notevole, devo dire, sono molto contenta, anche perché ho visto i ragazzi veramente interessati, attenti, e veramente poi c'era un panorama molto ampio sia di istituzioni che di università.
10: Sindaco Taddeo, una presenza autorevole, massiccia, di tutte le istituzioni della provincia, della regione.
12: Sì, diciamo che è un appuntamento che ormai noi stiamo seguendo da 5 anni, ci abbiamo investito molto e quindi il risultato positivo è tangibile, anche vedendo la partecipazione dei tanti atenei, importanza nazionale e internazionale. Questo credo sia un richiamo per i giovani studenti, perché noi siamo custodi del loro futuro, quindi abbiamo la responsabilità di offrire qualche spunto per la loro vita professionale, quindi dargli anche un contributo su quella che è l'offerta formativa che poi li accompagna nella loro vita. E quindi questo pensiero credo che sia anche arrivato alle istituzioni e quindi il motivo di una grande partecipazione, perché è un momento importantissimo per i ragazzi che partecipano numerosi, sono attratti Dal sapere quelle che sono le proprie lacune, no? Spesso ci si pone tante domande, quindi qui, facendo un discorso con l'ateneo più affine alle proprie capacità, risolve spesso dei dubbi che poi permettono di procedere nel percorso formativo, e questo credo che sia una grande opportunità e una grande intuizione che abbiamo avuto, ed oggi sono orgoglioso di poter dire che è un grande e bellissimo evento.
10: Assessore regionale Elena Palazzo, una quinta edizione dell'University Village arricchita di tante presenze, tanti atenei e tanto impegno, tanta attenzione da parte degli studenti del Golfo.
13: Un'occasione straordinaria, voglio ringraziare il sindaco di Formia Gianluca Taddeo per questo impegno costante, perché attraverso questo villaggio si offre una straordinaria opportunità ai nostri ragazzi, che possono conoscere una offerta di strumenti di formazione, di orientamento davvero straordinaria, perché il futuro, come diciamo più volte, non si attende ma si costruisce con coraggio, con determinazione, e noi vogliamo come istituzioni poter garantire e sostenere questo grande gioco di squadra che serve a consegnare alle future generazioni un percorso che li porti a realizzare i propri sogni.
10: Consigliere regionale Cosimo Vitrano, il Golfo guarda sempre con attenzione i giovani, l'Università di Villaggio a Formia, il Festival dei Giovani a Gaeta, quindi tanto interesse per i giovani e il loro futuro.
14: Ma c'è un gioco di squadra dove la regione è molto attenta ai bisogni dei nostri giovani, leggiamo su tutti i giornali le grandi fragilità che subiscono, tra l'altro è una società connessa, ma in realtà i nostri giovani sono soli, quindi questi momenti servono per orientarli, per guidarli verso un percorso futuro, perché stiamo lavorando su quella che sarà la classe dirigente futura. Quindi un plauso al sindaco Gianluca Taddeo, che ha dimostrato veramente la capacità e la lungimiranza di andare a leggere i bisogni del territorio. Dobbiamo investire sui giovani, non lo facciamo soltanto in determinati momenti, ma lo facciamo durante tutto l'arco della nostra vita.
9: È durato oltre 6 ore il Consiglio Comunale di Minturno, che ha fatto registrare una clamorosa spaccatura in maggioranza su una mozione presentata da una parte dell'opposizione sul progetto del Parco del Mare. Il Partito Democratico e Idee e Legalità, che fanno parte della coalizione che sostiene il sindaco Gerardo Stefanelli, hanno votato insieme ai 4 consiglieri di minoranza, quelli cioè della Lega e di Fratelli d'Italia, collezionando 8 voti contro i 6 della maggioranza. La mozione, firmata da Pino D'Amici, Francesco La Rocca, Massimo Moni, Niccolò Graziano e Mino Bembo, prevedeva tra l'altro una revisione della soluzione progettuale, salvaguardando la continuità della viabilità sul lungomare, e chiedeva di non procedere all'approvazione del progetto esecutivo né all'affidamento dei lavori prima che fossero completate le necessarie valutazioni da riferire poi in Consiglio e alla Commissione Lavori Pubblici. Nel corso della discussione sono stati inseriti anche 2 emendamenti presentati dal Partito Democratico e da Fratelli d'Italia. Al momento del voto alcuni consiglieri di maggioranza e lo stesso sindaco Stefanelli sono usciti facendo mancare il numero legale. In aula erano rimasti in 8. A quel punto è stata chiamata la consigliera Barbara Sardelli, che pur essendo all'opposizione si era astenuta. Il numero minimo è stato quindi assicurato e la mozione è passata con i voti dei 4 consiglieri della minoranza, D'Amici, La Rocca, Moni e Graziano, e 4 della maggioranza, Marcaccio, Alicandro, Signore e Di Girolamo. Hanno votato contro Isidro Stefanelli, D'Acunto, Colacicco, Palermo, Corona e Daniele Sparagna. Il Partito Democratico, attraverso il capogruppo Matteo Marcaccio, ha spiegato che nei giorni scorsi era stata presentata un'interrogazione in merito per avere delucidazioni sul progetto. È stato convocato domani alle 14.30 il Consiglio Comunale di Gaeta. All'ordine del giorno l'approvazione dello schema d'accordo tra la città di Gaeta e la Fondazione Città di Gaeta Terra dell'Arte, del Mito e del Mare. Quindi in agenda anche il procedimento di completamento della costruzione dell'impianto sportivo polivalente in via Venezia, con la conclusione del procedimento di approvazione di progetto in variante urbanistica. Sabato, primo appuntamento di ottobre di Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. L'appuntamento è dalle 8 alle 12.30 nel piazzale attiguo via Filippo Sciarra. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Domani alle 18.30 presso il Clayton Beach Hotel sul lungomare di Vindicio a Formia si terrà un incontro per la presentazione del nuovo libro di Edvige Gioia. Si tratta dell'undicesima raccolta di versi della scrittrice e poetessa formiana. Edito da Ali Ribelli, il libro è intitolato Ordine e disordine, versi tra luce e ombra. Oltre all'autrice, nell'incontro letterario saranno presenti Giuseppe Napolitano, poeta e critico letterario e curatore della collana Stanza del Poeta. La lettura delle poesie sarà affidata a Mayra Esther Baldari Erminianelli e alla giovanissima nipote di Edvige, Cristina Ercolano. Le musiche sono di Tullio Taffori. Modera l'incontro Rossella Serao.
15: Radio Formia informa.
9: C'è attesa per il torneo quadrangolare di pallamano in programma domenica al Pala Venezia a Gaeta. Parteciperanno il Gaeta Sporting Club, l'HC Fondi, l'Handball Club Roma e il Città Sant'Angelo, squadra abruzzese che milita nel campionato di Serie B. Alle 12.30 Teo Gaeta contro Fondi, 13.30 Teo Gaeta Roma, 14.30 Fondi Città Sant'Angelo, 15.30 Fondi Roma, 16.30 Città Sant'Angelo Roma, alle 17.30 Gaeta Città Sant'Angelo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
16: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
17: Ogni giorno.
16: Ogni giorno.
17: Stai ascoltando
16: Radio Formia. Ricordi.
17: Emozioni.
16: Sensazioni che sanno di
17: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Sono le 7:38 minuti. È giovedì 1 ottobre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Teresa di Lisieux. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi è cinese e dice: è stolto colui che si ostina a occupare un posto che sa di non meritare. E si celebra la giornata internazionale delle persone anziane. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1532 Ludovico Ariosto pubblicava la terza e definitiva versione dell'Orlando Furioso a 16 anni dalla prima. Nel 1832 Milano inaugurava il primo sistema italiano di illuminazione pubblica con lampade a gas. Mentre sempre a Milano, nel 1906 nasceva oggi la Confederazione Generale del Lavoro, la prima organizzazione sindacale nel paese. Nel 1943, cacciati i nazisti durante le quattro giornate di rivolta concluse il giorno precedente, le forze armate alleate entravano a Napoli. Nel 1950 si inaugurava il terzo canale radiofonico italiano, più orientato a una programmazione culturale. E nel 1959, nella sua casa di Torre del Greco, moriva 81enne Enrico De Nicola, il primo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1963 entrava in vigore la legge con cui l'Italia aveva istituito la scuola media statale gratuita e obbligatoria. Nel 1980 la EMI stampava Patriots, il decimo album di Franco Battiato, con Up Patriots to Arms, divenuto poi uno dei suoi brani più celebri. Nel 1982 la Sony metteva in vendita il primo lettore di compact disc, il sistema audio digitale sviluppato insieme alla Philips. E nel 1992 veniva pubblicato l'album Miserere di Zucchero Sugar Fornaciari, con 11 nuove canzoni e la partecipazione straordinaria di Luciano Pavarotti. 25 anni fa, nel 2001, l'Italia chiudeva la produzione della benzina Super. Nel 2005 diventava obbligatorio anche per i maggiorenni il patentino di guida per ciclomotori. E nel 2013 a Civitavecchia, in un incidente stradale, moriva 75enne l'attore Giuliano Gemma. Sono nati il 1 ottobre. Nel 1929 il giornalista e conduttore TV Carlo Sassi. Nel 1930 gli attori Glauco Mauri e Philippe Noiret. Nel 1935 l'attrice premio Oscar Julie Andrews e il giornalista Giampaolo Pansa e nel 1950 il regista Marco Tullio Giordana. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Milly Carlucci nel 1954, il cantante e autore Samuele Bersani nel 1970, l'attrice Valentina Persia nel 1971 e il conduttore TV Daniele Bossari, nato in questo giorno nel 1974. Ultima segnalazione per il 1 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

mistero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. L'ortopedico di Formia, coinvolto nell'inchiesta sulle truffe per le forniture e le visite fantasma, comparirà davanti al GIP il prossimo 21 ottobre per stabilire se sussistano gli elementi contestati dalla procura ai fini della custodia cautelare in carcere. L'indagine coinvolge 109 persone, tra cui molti medici. Avrebbe prescritto l'ortopedico di Formia, coinvolto con altre persone, presidi medici erogabili tramite il Servizio Sanitario Nazionale a favore di clienti, incuranti però del reale bisogno. Per questo gli indagati avrebbero ricevuto compensi non dovuti, telefoni cellulari, denaro e altri regali, tutto ciò in danno dell'ASL Napoli 1 Centro. Un altro medico di Gaeta risulta tra i prescrittori di certificati sanitari fasulli per presidi ortopedici di cui non c'era in realtà bisogno. Risultano poi visite anticipate o addirittura certificate, ma in assenza di una reale visita sui pazienti, e tutto questo in danno del Servizio Sanitario Nazionale. Anche la posizione del medico ortopedico di Gaeta è delicata e la procura mi ha chiesto la custodia cautelare in carcere con interrogatorio preliminare fissato per il 19 ottobre. I presidi prescritti come necessari erano carrozzine, poltrone ortopediche, cuscini del valore di migliaia di euro. I fatti contestati e accertati finora dai carabinieri del NAS, coordinati dalla Procura di Napoli, sono datati, vanno dal 2016 all'aprile 2022, con un danno molto rilevante per le casse pubbliche. Alcune certificazioni sarebbero state utilizzate per ottenere il riconoscimento della invalidità civile, per far salire la percentuale di disabilità, inducendo quindi in errore il Servizio Sanitario Nazionale anche in questi casi. Dei 109 indagati, la quota di medici ortopedici e fisiatri è elevata. Avrebbero agito in accordo con i negozi e i finti pazienti, di qui la contestazione dell'associazione per delinquere. Formia, capitale dell'orientamento e del futuro. Piazza della Vittoria e Piazzale Aldo Moro sono stati invasi da centinaia di studenti arrivati anche da fuori città, in una giornata impreziosita ieri dalla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia. Un'autentica festa delle nuove generazioni che ha dato il via alla quinta edizione di University Village, un appuntamento ormai consolidato nel calendario della città. E accanto agli studenti anche i loro docenti, le famiglie, le associazioni, i cittadini e una rappresentanza istituzionale particolarmente qualificata a conferma della crescente importanza assunta dall'iniziativa. Insieme al sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, erano presenti il prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, il nuovo questore, Marco Martino, l'assessore regionale, Elena Palazzo, il consigliere regionale, Cosmo Mitrano, il presidente della provincia di Latina, Federico Carnevale, il neocomandante provinciale dell'arma dei carabinieri Luca Palmieri e il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza Gennaro Tramontano. Il sindaco ha accompagnato le autorità e gli ospiti tra Piazza della Vittoria e Piazza del Domoro, illustrando le diverse realtà coinvolte e le proposte rivolte alle nuove generazioni: università, accademie, ITS, enti di formazione, forze armate, forze dell'ordine e organizzazioni di volontariato hanno animato le due piazze, offrendo ai ragazzi la possibilità di conoscere percorsi di studio, specializzazioni e prospettive professionali. In queste interviste il prefetto di Latina, dottoressa Vittoria Ciaramella, il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, l'assessore regionale all'ambiente, Elena Palazzo, e il consigliere regionale, Cosmo Mitrano, sottolineano l'importanza ed il significato dell'evento.
3: Signor Prefetto, una quinta edizione dell'University Village che rappresenta un passo importante per l'orientamento dei giovani.
4: Sì, questo villaggio rappresenta una sinergia virtuosa che mette insieme formazione, merito, opportunità lavorative e la presenza di tante istituzioni dà anche una cornice di legalità e di sicurezza a questi ragazzi, perché ovviamente noi dobbiamo coltivare questi giovani perché le loro scelte faranno la comunità di domani.
3: Non soltanto istituzioni universitarie, ma tutte le forze armate.
4: Una presenza notevole, devo dire, sono molto contenta anche perché ho visto i ragazzi veramente interessati, attenti e veramente poi c'era un panorama molto ampio sia di istituzioni che di università.
3: Sindaco Taddeo, una presenza autorevole, massiccia di tutte le istituzioni della provincia, della regione.
5: Sì, diciamo che è un appuntamento che ormai noi stiamo seguendo da 5 anni, ci abbiamo investito molto e quindi il risultato positivo è tangibile anche vedendo la partecipazione dei tanti atenei importanza nazionale e internazionale. Questo credo sia un richiamo per i giovani studenti, perché noi siamo custodi del loro futuro, quindi abbiamo la responsabilità di offrire qualche spunto per la loro vita professionale, quindi dargli anche un contributo su quella che è l'offerta formativa che poi li accompagna nella loro vita. E quindi questo pensiero credo che sia anche arrivato alle istituzioni e quindi il motivo di una grande partecipazione, perché è un momento importantissimo per i ragazzi che partecipano numerosi, sono attratti Dal sapere quelle che sono le proprie lacune, no? Spesso ci si pone tante domande, quindi qui facendo un discorso con l'ateneo più affine alle proprie capacità risolve spesso dei dubbi che poi permettono di procedere nel percorso formativo, e questo credo che sia una grande opportunità e una grande intuizione che abbiamo avuto, ed oggi sono orgoglioso di poter dire che è un grande e bellissimo evento.
3: Assessore regionale Elena Palazzo, una quinta edizione dell'University Village arricchita di tante presenze, tanti atenei e tanto impegno, tanta attenzione da parte degli studenti del Golfo.
6: Un'occasione straordinaria, voglio ringraziare il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, per questo impegno costante, perché attraverso questo villaggio si offre una straordinaria opportunità ai nostri ragazzi che possono conoscere una offerta di strumenti di formazione, di orientamento davvero straordinaria, perché il futuro, come diciamo più volte, non si attende ma si costruisce con coraggio, con determinazione, e noi vogliamo come istituzioni poter garantire e sostenere questo grande gioco di squadra che serve a consegnare alle future generazioni un percorso che li porti a realizzare i propri sogni.
3: Consigliere regionale Cosmo Mitrano, il Golfo guarda sempre con attenzione i giovani, l'University Village Village a Formia, il Festival dei Giovani a Gaeta, quindi tanto interesse per i giovani e il loro futuro.
7: Ma c'è un gioco di squadra dove la regione è molto attenta ai bisogni dei nostri giovani. Leggiamo su tutti i giornali le grandi fragilità che subiscono. Tra l'altro è una società connessa, ma in realtà i nostri giovani sono soli. Quindi questi momenti servono per orientarli, per guidarli verso un percorso futuro, perché stiamo lavorando su quello che sarà la classe dirigente futura. Quindi un plauso al sindaco Gianluca D'Addeo, che ha dimostrato veramente la capacità e la lungimiranza di andare a leggere i bisogni del territorio. Dobbiamo investire sui giovani, non lo facciamo soltanto in determinati momenti, ma lo facciamo durante

0: della soluzione progettuale, salvaguardando la continuità della viabilità sul lungomare, e chiedeva di non procedere all'approvazione del progetto esecutivo né all'affidamento dei lavori prima che fossero completate le necessarie valutazioni da riferire poi in Consiglio e alla Commissione Lavori Pubblici. Nel corso della discussione sono stati inseriti anche due emendamenti presentati dal Partito Democratico e da Fratelli d'Italia. Al momento del voto alcuni consiglieri di maggioranza e lo stesso sindaco Stefanelli sono usciti facendo mancare il numero legale. In aula erano rimasti in otto. A quel punto è stata chiamata la consigliera Barbara Sardelli, che pur essendo all'opposizione si era astenuta. Il numero minimo è stato quindi assicurato e la mozione è passata con i voti dei quattro consiglieri della minoranza, D'Amici, La Rocca, Moni e Graziano, e quattro della maggioranza, Marcaccio, Alicandro, Signore e Di Girolamo. Hanno votato contro il sindaco Stefanelli, D'Acunto, Colacicco, Palermo, Corona e Daniele Sparagna. Il Partito Democratico, attraverso il capogruppo Matteo Marcaccio, ha spiegato che nei giorni scorsi era stata presentata un'interrogazione in merito per avere delucidazioni sul progetto. È stato convocato domani alle 14.30 il Consiglio Comunale di Gaeta. All'ordine del giorno l'approvazione dello schema d'accordo tra la città di Gaeta e la Fondazione Città di Gaeta Terra dell'Arte, del Mito e del Mare. Quindi in agenda anche il procedimento di completamento della costruzione dell'impianto sportivo polivalente in via Venezia, con la conclusione del procedimento di approvazione di progetto in variante urbanistica. Sabato, primo appuntamento di ottobre di Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. L'appuntamento è dalle 8 alle 12.30 nel piazzale attiguo via Filippo Sciarra. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Domani alle 18.30 presso il Clayton Beach Hotel sul lungomare di Vindicio a Formia si terrà un incontro per la presentazione del nuovo libro di Edvige Gioia. Si tratta dell'undicesima raccolta di versi della scrittrice e poetessa formiana. Edito da Ali Ribelli, il libro è intitolato Ordine e Disordine, versi tra luce e ombra. Oltre all'autrice, nell'incontro letterario saranno presenti Giuseppe Napolitano, poeta e critico letterario e curatore della collana La stanza del poeta. La lettura delle poesie sarà affidata a Mayra Esther Baldari, Erminia Nelli e alla giovanissima nipote di Edvige, Cristina Ercolano. Le musiche sono di Tullio Taffori. Modera l'incontro Rossella Serao.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.
3: Tutto

non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

eccoci qua pronti come tutte le mattine alle ore 7, alle ore 8 e 10 Radio Forum, all'appuntamento con il suo oroscopo. Siamo giunti a giovedì 1 ottobre 2026 alla chiesa ricorda Santa Teresa del Bambin Gesù Vergine. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata, buon inizio di questo mese di ottobre. Andiamo a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina per questa cena radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa la sede di Gustavo. Ricordo mercato settimana alla Formis che giovedì noi siamo pronti alle lettura 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Un cielo benevolo vi fa superare d'un balzo qualsiasi impasse. Novità dall'estero, soldi affari in arrivo, occasioni d'oro in viaggio. Dall'Ariete al Toro, atmosfera serena per quanti di voi sono innamorati e ricambiati, ma anche chi è libero da legami impegnativi vedrà accadere qualcosa di piacevole, un po' di jogging per arrivare in forma. Dal Toro ai Gemelli, giornata all'insegna dell'interdipendenza e del dinamismo, energia, rapidità e abilità vi consente di portare a termine gli impegni in agenda, assecondate gli entusiasmi e muovetevi di più in libertà. Dai Gemelli al Cancro, luna fioriera di imprevisti, dovrete essere più che mai meticolosi, anche se un'urgenza nella consegna vi costringe ad accelerare il ritmo, non prendetela per una parola fuori posto. Dal Cancro al Leone, giorno baciato da fortuna, ogni decisione diventa semplice, ogni traguardo a portata di mano, grandi prestazioni in ambito sportivo. Dal Leone alla Vergine, l'impulsività rischia di farvi spendere più del dovuto o di mettervi in una situazione delicata. Recuperate la vostra sennatezza, potreste rimpiangerla, incontro inaspettato con amici persi di vista da tanto tempo. Bilancia, vi sentite sotto esame e questo vi crea un certo disagio. Rilassatevi, svolgete il lavoro in serietà e non raccogliete provocazioni o critiche. Scorpione, il ritmo di erno è frenetico, ma le gratificazioni non dovrebbero mancare. Un incarico di responsabilità apre sbocchi nuovi per la carriera. Giornata favorevole per sottoporvi ad una visita dermatologica. Sagittario, oggi che sì che vi alzate con il piede giusto, è il momento ideale per muovervi, divertirvi, viaggiare. Le vostre opinioni trovano largo credito. Capricorno, non è giornata per concludere trattative, siglare contratti o stipulare accordi. La fretta potrebbe giocarvi un tiro birbone, tenetevi in disparte. Acquario, vi sentite allegri, sereni, tutto vi entusiasma e avete una carica di leoni. Serata piacevole con gli amici, grandi positive trasformazioni in atto. Concludiamo la squadra di oggi con i pesci. Sensibili e intuitivi, non vi farete scappare l'occasione di allacciare rapporti con persone valide. Date un tocco estroso al look, rinnovate il guardaroba. Bene, tutto anche questo giovedì 1 ottobre 2026 Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Teresa del Bambin Gesù Vergine. Il sole sorge alle 7.19, tramonterà alle 19.06, la luna piena si leverà alle 21.28 e calerà domani alle 13.18. Diamo i auguri a Julie Andres che compie 91 anni, a Milena Milli Carlucci che compie 72 anni, a Samuele Bersani che compie 56 anni. Qualche data da ricordare: 1982 viene messo in commercio in Giappone il primo CD insieme al lettore Sony CD 901. La frase del giorno: l'acqua va verso il basso. La luna piena ci sarà questa sera alle 23.05. Invece i pensieri questa mattina sono: ottobre profumato e ancora estivo, fa il cuore gaio e l'anima giulivo. Se ottobre è giovando, eppure fungaiolo. Ottobre è matto, nessuno sa come è fatto.
ancora buongiorno, buon lavoro solo e tutto per questo primo giorno di ottobre 2026, giovedì, all'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata. Ricordo mercoledì settimana la Formia. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia. Un buon inizio di questo mese autunnale. Un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi

0: Astral Infomobilità. Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. E partiamo proprio da Frosinone, code a tratti sulla via Perfiuggi, da via Casamari a via Catullo verso quest'ultima. Si procede a rilento poi sulla Monti Lepini, altezza di Valle Fioretta, nelle due direzioni. La situazione del traffico a Latina: si sta in coda sulla Monti Lepini a Borgo Faiti verso Borgo San Michele, e sempre sulla Monti Lepini code nei pressi di strada Bassianese verso quest'ultima. Infine code in aumento sulla statale Pontina da via Migliara 43 alla rotonda per strada Piccarello in quest'ultima direzione. Nel centro urbano la circolazione è per lo più regolare. Ed è tutto da Federico Ascani da Astralinfo Mobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
0: Sono le 9:01. È giovedì 1 ottobre 2026. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Teresa di Lisieux. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi è cinese e dice: è stolto colui che si ostina a occupare un posto che sa di non meritare. E si celebra la giornata internazionale delle persone anziane. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1532 Ludovico Ariosto pubblicava la terza e definitiva versione dell'Orlando Furioso a 16 anni dalla prima. Nel 1832 Milano inaugurava il primo sistema italiano di illuminazione pubblica con lampade a gas. Mentre sempre a Milano, nel 1906 nasceva oggi la Confederazione Generale del Lavoro, la prima organizzazione sindacale nel paese. Nel 1943, cacciati i nazisti durante le quattro giornate di rivolta concluse il giorno precedente, le forze armate alleate entravano a Napoli. Nel 1950 si inaugurava il terzo canale radiofonico italiano, più orientato a una programmazione culturale. E nel 1959, nella sua casa di Torre del Greco, moriva 81enne Enrico De Nicola, il primo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1963 entrava in vigore la legge con cui l'Italia aveva istituito la scuola media statale gratuita e obbligatoria. Nel 1980 la EMI stampava Patriots, il decimo album di Franco Battiato, con Up Patriots to Arms, divenuto poi uno dei suoi brani più celebri. Nel 1982 la Sony metteva in vendita il primo lettore di compact disc, il sistema audio digitale sviluppato insieme alla Philips. E nel 1992 veniva pubblicato l'album Miserere di Zucchero Sugar Fornaciari, con 11 nuove canzoni e la partecipazione straordinaria di Luciano Pavarotti. 25 anni fa, nel 2001, l'Italia chiudeva la produzione della benzina Super. Nel 2005 diventava obbligatorio anche per i maggiorenni il patentino di guida per ciclomotori. E nel 2013 a Civitavecchia, in un incidente stradale, moriva 75enne l'attore Giuliano Gemma. Sono nati il 1 ottobre. Nel 1929 il giornalista e conduttore TV Carlo Sassi. Nel 1930 gli attori Glauco Mauri e Philippe Noiret. Nel 1935 l'attrice premio Oscar Julie Andrews e il giornalista Giampaolo Pansa. E nel 1950 il regista Marco Tullio Giordana. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Milly Carlucci nel 1954, il cantante e autore Samuele Bersani nel 1970, l'attrice Valentina Persia nel 1971 e il conduttore TV Daniele Bossari, nato in questo giorno nel 1974. Ultima segnalazione per il 1 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Rendi chiaro quel che hai. La paura li terrà.

0: Astral Infomobilità. Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. E partiamo proprio da Frosinone, code a tratti sulla via Perfiuggi, da via Casamaria a via Catullo verso quest'ultima. Si procede a rilento poi sulla Monti Lepini, altezza di Valle Fioretta, nelle due direzioni. La situazione del traffico a Latina: si sta in coda sulla Monti Lepini a Borgo Faiti verso Borgo San Michele, e sempre sulla Monti Lepini code nei pressi di strada Bassianese verso quest'ultima. Infine code in aumento sulla statale Pontina da via Migliara 43 alla rotonda per strada Piccarello in quest'ultima direzione. Nel centro urbano la circolazione è per lo più regolare. Ed è tutto da Federico Ascani da Astralinfo Mobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.

per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Se rimanessi

0: Il 29 settembre riapre il frantoio oleario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti, l'ortopedico di Formia coinvolto nell'inchiesta sulle truffe per le forniture e le visite fantasma comparirà davanti al GIP il prossimo 21 ottobre per stabilire se sussistano gli elementi contestati dalla procura ai fini della custodia cautelare in carcere. L'indagine coinvolge 109 persone, tra cui molti medici. Avrebbe prescritto l'ortopedico di Formia, coinvolto con altre persone, presidi medici erogabili tramite il Servizio Sanitario Nazionale a favore di clienti, incuranti però del reale bisogno. Per questo gli indagati avrebbero ricevuto compensi non dovuti, telefoni cellulari, denaro e altri regali. Tutto ciò in danno dell'ASL Napoli 1 Centro. Un altro medico di Gaeta risulta tra i prescrittori di certificati sanitari fasulli per presidi ortopedici di cui non c'era in realtà bisogno. Risultano poi visite anticipate o addirittura certificate, ma in assenza di una reale visita sui pazienti, e tutto questo in danno del Servizio Sanitario Nazionale. Anche la posizione del medico ortopedico di Gaeta è delicata e la procura ne ha chiesto la custodia cautelare in carcere con interrogatorio preliminare fissato per il 19 ottobre. I presidi prescritti come necessari erano carrozzine, poltrone ortopediche, cuscini del valore di migliaia di euro. I fatti contestati e accertati finora dai carabinieri del NAS, coordinati dalla Procura di Napoli, sono datati, vanno dal 2016 all'aprile 2022, con un danno molto rilevante per le casse pubbliche. Alcune certificazioni sarebbero state utilizzate per ottenere il riconoscimento della invalidità civile, per far salire la percentuale di disabilità, inducendo quindi in errore il Servizio Sanitario Nazionale. Anche in questi casi, dei 109 indagati, la quota di medici ortopedici e fisiatri è elevata. Avrebbero agito in accordo con i negozi e i finti pazienti, di qui la contestazione dell'associazione per delinquere. Formia, capitale dell'orientamento e del futuro. Piazza della Vittoria e Piazzale Aldo Moro sono stati invasi da centinaia di studenti arrivati anche da fuori città, in una giornata impreziosita ieri dalla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia. Un'autentica festa delle nuove generazioni che ha dato il via alla quinta edizione di University Village, un appuntamento ormai consolidato nel calendario della città. E accanto agli studenti anche i loro docenti, le famiglie, le associazioni, i cittadini e una rappresentanza istituzionale particolarmente qualificata, a conferma della crescente importanza assunta dall'iniziativa. Insieme al sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, erano presenti il prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, il nuovo questore, Marco Martino, l'assessore regionale, Elena Palazzo, il consigliere regionale, Cosmo Mitrano, il presidente della provincia di Latina, Federico Carnevale, il neocomandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri Luca Palmieri e il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza Gennaro Tramontano. Il sindaco ha accompagnato le autorità e gli ospiti tra Piazza della Vittoria e Piazza Aldo Moro, illustrando le diverse realtà coinvolte e le proposte rivolte alle nuove generazioni: università, accademie, ITS, enti di formazione, forze armate, forze dell'ordine e organizzazioni di volontariato hanno animato le due piazze, offrendo ai ragazzi la possibilità di conoscere percorsi di studio, specializzazioni e prospettive professionali. In queste interviste il prefetto di Latina, dottoressa Vittoria Ciaramella, il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, l'assessore regionale all'ambiente, Elena Palazzo, e il consigliere regionale, Cosimo Mitrano, sottolineano l'importanza ed il significato dell'evento.
3: Signor Prefetto, una quinta edizione dell'University Village che rappresenta un passo importante per l'orientamento dei giovani.
4: Sì, questo villaggio rappresenta una sinergia virtuosa che mette insieme formazione, merito, opportunità lavorative, e la presenza di tante istituzioni dà anche una cornice di legalità e di sicurezza a questi ragazzi, perché ovviamente noi dobbiamo coltivare questi giovani, perché le loro scelte faranno la comunità di domani.
3: Non soltanto istituzioni universitarie, ma tutte le forze armate.
4: Una presenza notevole, devo dire, sono molto contenta, anche perché ho visto i ragazzi veramente interessati, attenti, e veramente poi c'era un panorama molto ampio sia di istituzioni che di università.
3: Sindaco Taddeo, una presenza autorevole, massiccia, di tutte le istituzioni della provincia, della regione.
5: Sì, diciamo che è un appuntamento che ormai noi stiamo seguendo da 5 anni, ci abbiamo investito molto e quindi il risultato positivo è tangibile, anche vedendo la partecipazione dei tanti atenei, importanza nazionale e internazionale. Questo credo sia un richiamo per i giovani studenti, perché noi siamo custodi del loro futuro, quindi abbiamo la responsabilità di offrire qualche spunto per la loro vita professionale, quindi dargli anche un contributo su quella che è l'offerta formativa che poi li accompagna nella loro vita. E quindi questo pensiero credo che sia anche arrivato alle istituzioni, e quindi il motivo di una grande partecipazione, perché è un momento importantissimo per i ragazzi, che partecipano numerosi, sono attratti Dal sapere quelle che sono le proprie lacune, no? Spesso ci si pone tante domande, quindi qui, facendo un discorso con l'ateneo più affine alle proprie capacità, risolve spesso dei dubbi che poi permettono di procedere nel percorso formativo. E questo credo che sia una grande opportunità e una grande intuizione che abbiamo avuto, ed oggi sono orgoglioso di poter dire che è un grande e bellissimo evento.
3: Assessore regionale Elena Palazzo, una quinta edizione dell'University Village arricchita di tante presenze, tanti atenei e tanto impegno, tanta attenzione da parte degli studenti del Golfo.
6: Un'occasione straordinaria, voglio ringraziare il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, per questo impegno costante, perché attraverso questo villaggio si offre una straordinaria opportunità ai nostri ragazzi, che possono conoscere una offerta di strumenti di formazione, di orientamento davvero straordinaria, perché il futuro, come diciamo più volte, non si attende ma si costruisce con coraggio, con determinazione, e noi vogliamo come istituzioni poter garantire e sostenere questo grande gioco di squadra che serve a consegnare alle future generazioni un percorso che li porti a realizzare i propri sogni.
3: Consigliere regionale Cosimo Mitrano, il Golfo guarda sempre con attenzione i giovani, l'Università di Villaggio a Formia, il Festival dei Giovani a Gaeta, quindi tanto interesse per i giovani e il loro futuro.
7: Ma c'è un gioco di squadra dove la regione è molto attenta ai bisogni dei nostri giovani. Leggiamo su tutti i giornali le grandi fragilità che subiscono. Tra l'altro è una società connessa, ma in realtà i nostri giovani sono soli. Quindi questi momenti servono per orientarli, per guidarli verso un percorso futuro, perché stiamo lavorando su quello che sarà la classe dirigente futura. Quindi un plauso al sindaco Gianluca Taddeo, che ha dimostrato veramente la capacità e la lungimiranza di andare a leggere i bisogni del territorio. Dobbiamo investire sui giovani, non lo facciamo soltanto in determinati momenti, ma lo facciamo durante tutto l'arco della nostra vita.
2: È durato oltre 6 ore il Consiglio Comunale di Minturno, che ha fatto registrare una clamorosa spaccatura in maggioranza su una mozione presentata da una parte dell'opposizione sul progetto del Parco del Mare. Il Partito Democratico e Idee e Legalità, che fanno parte della coalizione che sostiene il sindaco Gerardo Stefanelli, hanno votato insieme ai quattro consiglieri di minoranza, quelli cioè della Lega e di Fratelli d'Italia, collezionando 8 voti contro i 6 della maggioranza. La mozione, firmata da Pino D'Amici, Francesco La Rocca, Massimo Moni, Niccolò Graziano e Mino Bembo, prevedeva tra l'altro una revisione della soluzione progettuale, salvaguardando la continuità della viabilità sul lungomare, e chiedeva di non procedere all'approvazione del progetto esecutivo né all'affidamento dei lavori prima che fossero completate le necessarie valutazioni da riferire poi in Consiglio e alla Commissione Lavori Pubblici. Nel corso della discussione sono stati inseriti anche 2 emendamenti presentati dal Partito Democratico e da Fratelli d'Italia. Al momento del voto alcuni consiglieri di maggioranza e lo stesso sindaco Stefanelli sono usciti facendo mancare il numero legale. In aula erano rimasti in 8. A quel punto è stata chiamata la consigliera Barbara Sardelli, che pur essendo all'opposizione si era astenuta. Il numero minimo è stato quindi assicurato e la mozione è passata con i voti dei 4 consiglieri della minoranza, D'Amici, La Rocca, Moni e Graziano, e 4 della maggioranza, Marcaccio, Alicandro, Signore e Di Girolamo. Hanno votato contro il sindaco Stefanelli, D'Acunto, Colacicco, Palermo, Corona e Daniele Sparagna. Il Partito Democratico, attraverso il capogruppo Matteo Marcaccio, ha spiegato che nei giorni scorsi era stata presentata un'interrogazione in merito per avere delucidazioni sul progetto. È stato convocato domani alle 14.30 il Consiglio Comunale di Gaeta. All'ordine del giorno l'approvazione dello schema d'accordo tra la città di Gaeta e la Fondazione Città di Gaeta Terra dell'Arte, del Mito e del Mare. Quindi in agenda anche il procedimento di completamento della costruzione dell'impianto sportivo polivalente in via Venezia, con la conclusione del procedimento di approvazione di progetto in variante urbanistica. Sabato, primo appuntamento di ottobre di Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. L'appuntamento è dalle 8 alle 12.30 nel piazzale attiguo via Filippo Sciarra. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Domani alle 18.30 presso il Clayton Beach Hotel sul lungomare di Vindicio a Formia si terrà un incontro per la presentazione del nuovo libro di Edvige Gioia. Si tratta dell'11ª raccolta di versi della scrittrice e poetessa formiana. Edito da Ali Ribelli, il libro è intitolato Ordine e disordine, versi tra luce e ombra. Oltre all'autrice, nell'incontro letterario saranno presenti Giuseppe Napolitano, poeta e critico letterario e curatore della collana Stanza del Poeta. La lettura delle poesie sarà affidata a Mayra Esther Baldari Erminianelli e alla giovanissima nipote di Edvige, Cristina Ercolano. Le musiche sono di Tullio Taffori. Modera l'incontro Rossella Serao.
8: Radio Formia informa. Sport. Sport.
2: C'è attesa per il torneo quadrangolare di pallamano in programma domenica al Pala Venezia a Gaeta. Parteciperanno il Gaeta Sporting Club, l'HC Fondi, l'Handball Club Roma e il Città Sant'Angelo, squadra abruzzese che milita nel campionato di Serie B. Alle 12.30 Teo Gaeta contro Fondi, 13.30 Teo Gaeta Roma, 14.30 Fondi Città Sant'Angelo, 15.30 Fondi Roma, 16.30 Città Sant'Angelo Roma, alle 17.30 Gaeta Città Sant'Angelo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: In collegamento europeo, Radioformia presenta Noi Tre, il più antico e storico programma delle radio libere italiane. Cinquant'anni di libertà senza bavaglio. Gianni, Franco e Rino vi accompagnano tra politica, costume, personaggi e misfatti, con la satira che non risparmia nessuno. Da 50 anni facciamo sorridere e qualche volta facciamo anche tremare. 50 anni dopo la satira è ancora qui, graffia, fa sorridere e non risparmia nessuno.
1: Vabbè, non è solo satira, è anche informazione, vero Giovanni? È anche informazione, non è solo satira.
2: Ma anche di più, direi. Anche di più. Anche un po' di sano, come si dice?
1: Umorismo.
2: A volte macabro, a volte allegro. Cerchiamo di far passare un'oretta ai nostri radioascoltatori che ci ascoltano da tutto il mondo.
1: Quest'oggi la trasmissione è proprio densa di appuntamenti. Abbiamo tantissimi ospiti, tra cui parliamo di cucina oggi.
2: Riprendiamo questa nostra vecchia rubrichina che parlava della cucina, però stavolta la facciamo in un modo diverso, facciamo parlare proprio gli chef direttamente.
1: Allora passiamo al primo brano in programma, rimanete con noi.
2: Bello.
1: Sì, è bello.

0: Allora, questa è Leggera di Joe Barbieri, bellissima questa canzone. Abbiamo iniziato un po' soft.
1: Oggi soft. Anche perché poi proseguirà il programma con cosette scoppiettanti, diciamo,
0: Sì, diciamo di
1: ascolta, sì. Allora niente, riprendiamo, stavo dicendo prima, riprendiamo la nostra vecchia rubrica che, con cui davamo delle ricette qui locali, invece adesso ci siamo internazionalizzati.
0: Esatto.
1: Nel senso che andiamo in giro un po' per nei ristoranti e abbiamo vari chef che ci illustrano delle particolarità di ricette regionali.
0: Va bene, vediamo.
1: E questa è una che è stata, l'ho scoperta io, in Abruzzo. Abbiamo uno chef che adesso ci spiega il piatto tipico di questo posto.
2: Come tutti i radioascoltatori di Radio Forte, stamattina da 50 anni noi ci occupiamo di cultura e ci piace spaziare dalla presentazione di libri, come sapete tutti, alla cultura musicale con musica d'autore, ma ci piace ogni tanto spaziare, andare sulla enogastronomia, diciamo in generale, perché anche perché tutti i posti d'Italia comunque sono legati a un piatto tipico, quindi passiamo dal Golfo di Gaeta, dal Mediterraneo, dal Tirreno centrale, sotto le montagne, nei Monti Abruzzi, siamo passati dall'altra parte dell'Italia, e, nell'Adriatico, sotto le montagne della Maiella. Questa che è Maiella o Maielletta?
3: Io non Maiella. Questa è Maiella. È la Maiella, sì.
2: E quindi, come tutti sanno, insomma, in Abruzzo adesso gli arrosticini, i formaggi, buonissimo tra l'altro, però esistono anche dei primi piatti, giusto? Sì, e sì. Sono qua in compagnia dello chef
3: Leonardo Naccarelli, della trattoria Dal Pagano a Palombaro, in provincia di Chieti.
2: Ecco, e per sapere e per dire anche, insomma, che ogni posto ha una sua ricetta particolare, e questo è un primo piatto un po' speciale, che abbiamo assaggiato ieri, quindi ce lo vuoi raccontare? Nanni?
3: Come no? Allora, non è un piatto molto molto antico, è nato negli anni 70 qui a Palombaro da lo chef che lavorava in un hotel qui a Palombaro per preparare un primo piatto per i dipendenti, per i collaboratori. Un giorno fece una pulizia del frigorifero, quindi tutte le secondo taglio, pezzi di carne di secondo taglio, la coscetta d'agnello, la spuntatura di maiale, si trovò queste carni in frigo, provò a fare questo primo piatto che poi praticamente è esploso nel paese, siccome le donne che lavoravano lì nella cucina le riproporsero a casa e man mano è stato tramandato da generazione in generazione. Adesso è il nostro piatto tipico, si chiamano le vraghe di mulo, è un piatto molto ricco e gustoso, è composto da una crema di carni miste, una crema perché vengono prima cotti nel pomodoro per un lungo tempo, 6-7 ore, deve pipiliare, come si dice, il sugo. Una volta cotto, raffreddato e spolpato, si passa, quindi forma questa crema di una eccezionale, molto gustosa,
1: densa,
3: molto cremosa. E quindi allora lo chef aggiunse dei funghi trifolati e nelle prime contaminazioni dal nord mise un filino di panna. Fece questa pasta, questi nastri di pasta, tipo una pappardella, una sorta di pappardella un po' più larga e più spessa. E niente, venne chiamata le vraghe di mulo, praticamente diciamo la mutanda del mulo, perché la pasta rassomiglia alla forma della briglia sotto la coda del mulo. E da allora man mano si è allargato per tutto il paese, non avendo una ricetta scritta, da casa a casa ci sono delle piccole differenze, però la linea guida è quella e il piatto è apprezzato molto. Pian piano, noi sono 39 anni che l'abbiamo cominciato a commercializzare e insomma abbiamo fatto un bel lavoretto e ci conoscono un po' dappertutto, almeno nella provincia, anche fuori provincia, ma ripeto, non è un nostro piatto, è un piatto del paese, quindi è un piatto del popolo di Palombaro e ne siamo molto molto orgogliosi.
2: So che ho sentito ieri parlavi, dicevi, c'era anche una che fa una sorta di sagra, un qualcosa di
3: sì,
2: che è inerente sempre a questi piatti.
3: Sì, eravamo noi, è nata una ventina d'anni fa si è cominciato a fare la sagra per raccogliere dei fondi per aggiustare la chiesa qui, e poi è stata lasciata un po' perdere per un po' di anni, poi l'avevamo ripresa noi come trattoria e la facevamo qui dinanzi alla trattoria nella strada. Tre serate erano molto molto belle, con musica locale, piatti locali, non solo le vraghe di mulo, e poi con l'arrivo del Covid abbiamo smesso e non abbiamo più ripreso ormai.
1: Perfetto. E allora niente, il consiglio nostro, mio particolare, è quello di, se vi trovate a passare qua nell'Adriatica, no, giusto?
3: Sì, sì.
1: Fate una piccola deviazione, trovate le indicazioni e venite qua nella trattoria
3: dal Pagano a Palombaro.
1: Le indicazioni sono facili, insomma, si trova facilmente, e trovate lo chef
3: Leonardo.
1: Non lo so, che altro vogliamo
3: aggiungere? Che dobbiamo dire? Venite in Abruzzo, che è meraviglioso, si sta bene da tutte le parti e ogni paese ha qualcosina da dare a tutti. Ogni paese ha la sua caratteristica, sia culinaria che naturale, perché sono posti veramente incantevoli.
1: Certo, anche perché se vi affacciate qui dal terrazzo della trattoria si vede pure un po' il mare, però c'è un'aria, ragazzi, finissima. Alla prossima occasione, allora. Ciao.

0: Allora, questa è Sexy Tango di Fabio Concato in una versione jazz un po' più particolare. Vabbè, non è l'originale, sentite in sottofondo, una versione un po' più. Va bene, comunque questo perché insomma il personaggio che adesso vi presentiamo
1: con la musica ci prende parecchio.
0: Saluto con piacere Giuppi Paone, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno Giuppi. Oggi qui abbiamo con noi Giuppi Paone, che adesso ve la presento perché lei è un personaggio interessante della musica. Possiamo dire italiana, come no? Si occupa di jazz, no?
2: Sì, del jazz italiano, sì, da tantissimi anni, dagli anni 70. Ho cominciato questa carriera difficile di canto jazz nell'ambito e piano piano.
0: Insomma, ci siamo allargati. Senti, tu sei di origini formiane, no?
2: Ma sì, la mia famiglia è di qui, cioè mio padre, mio nonno erano di qui, lo zio Remigio era un impresario teatrale.
0: Famosissimo.
2: E vabbè, sì, la famiglia era di qui, però quindi, io ho sempre vissuto a Roma.
1: Hai emigrato a Roma. Un'altra mente formiana che va fuori.
2: A volte tornano però.
1: Questo ci fa piacere.
0: Allora,
1: e ritorna per una bella cosa.
0: Una sfera vocale.
2: Dunque, sfera vocale è il nome di questa associazione che è nata da un coro jazz, si chiama Jazz in Time. Tutti i coristi di questo coro hanno, oltre a fare il coro, hanno deciso di utilizzare, di usare le loro professionalità per un'associazione che potesse essere interessante nel territorio, che potesse avere un impatto nel territorio. Quindi è un'associazione di voce sulla vocalità. E questo sabato presentiamo il primo seminario intensivo. Sono ben 8 ore di lezioni e che vanno un po' da tutto, dal risveglio della voce, quindi esercizi per il canto moderno, a lezioni di anatomia funzionale per la voce, a lezioni di pratica di respirazione, postura, consapevolezza anatomica, e poi c'è il lato psicologico della voce. Ci sono due psicoterapeute che si occupano di questa cosa, sulle emozioni e addirittura sulla possibilità di guarirle con la floriterapia, e anche improvvisazioni insieme, e c'è una buffa parte di tecniche di coinvolgimento del pubblico, che insomma anche viene, quindi sono ben 7 docenti che si occupano di questa cosa. È un seminario intensivo, sarà soltanto questo sabato, non viene ripetuto, e noi speriamo quindi nella partecipazione.
1: Avete già avuto adesioni?
2: Sì, ci sono adesioni, certo. Saremo al teatro Iqbal Masih di via Vitruvio qui a Formia, e dalle 9 del mattino fino alle 18.
0: È una bella tirata.
2: Ci saranno attestati di frequenza che possono essere utilizzati dagli studenti che ne hanno bisogno per i crediti formativi.
0: Questo per i vari conservatori, cioè perché?
2: Per i vari conservatori, sì, esattamente. Mm-hmm. Quindi
0: ricordiamo che Giuppi Paone ha inciso anche molti dischi, no?
2: Sì. Un po' meno di 20, però sì, abbastanza.
0: Mentre tu parlavi, ho trovato questa qui che è tratta da Songs in the Dreams.
2: Ah, antica.
0: Questa è December Song.
2: È una vecchia canzone, sì. La musica era di Marco Tiso e le parole erano mie, ed è di molto molto tempo fa.
0: Ah, sì?
2: Una delle prime.
0: Molto
2: sì.
0: Delle prime.
2: Siamo negli anni 80.
0: Invece le ultime cose tue quali sono?
2: Ma guarda, io di cui sono particolarmente soddisfatta, c'è un disco che ho fatto in America tempo fa, che si chiama Acadia Session. E poi la collaborazione con Roberto Lanieri, che continua nel tempo, e che anche adesso sta per uscire un altro ulteriore disco in cui c'è anche la mia voce.
0: Bene, vabbè, io ho trovato questa e la tengo in sottofondo.
2: Mi fa piacere.
0: Ecco.
1: Vogliamo specificarli i vari corsi, diciamo i vari step di questa giornata?
2: Sì.
1: Vogliamo dire?
2: Sì, sì, sì. Mm. Allora, per quanto riguarda quello che farò io sono appunto un insegnante di canto jazz, ho insegnato al Conservatorio di Napoli, canto jazz fino a quando, ahimè, raggiunti i limiti di età mi hanno cacciato, ma insomma sono una specialista di canto moderno che è un po' particolare rispetto al canto classico, cioè ha delle caratteristiche di articolazione, di fonazione diverse. E quindi all'inizio di questa giornata c'è proprio una routine quotidiana per il canto moderno, l'ho chiamata il risveglio della voce, è abbastanza divertente, devo dire la verità. Poi le lezioni più importanti sono quelle sull'anatomia funzionale. Il dottor Massimo De Simone e la dottoressa Anna Zennaro, che però è una fisioterapista, mostrano, cioè quindi
0: lo strumento della voce.
2: Sì, esattamente, come funzioniamo, perché molte persone non lo sanno, cantanti stessi che dicono delle cose incredibili, cioè le corde vocali sono 7 come le note musicali, quella è una cosa che mi sono sentita dire
0: quello,
2: più
0: quello
2: volte.
0: Che dicono a chi è in radio, il famoso diaframma, no?
2: Sì, è un muscolo.
0: È un muscolo che va usato.
2: Che va usato, certamente. E qui però tutti i muscoli della respirazione vanno usati secondo la specializzazione che devi, certo, che devi utilizzare. Se devi fare 100 metri non potrai respirare come chi va sott'acqua, certo, o come chi canta, ecco, quindi
1: c'è,
2: i muscoli
1: lezione,
2: sono quelli, per cui questo sarà molto, è molto interessante, molti cantanti
1: c'è
2: non
1: una
2: si
1: lezione
2: rendono
1: pratica
2: conto.
1: Proprio
2: ecco, esattamente
1: qui. Postura,
2: poi,
1: respirazione e consapevolezza anatomica,
2: esattamente, proprio. Chi vuole può appunto essere, diciamo, toccato e indirizzato a capire le parti del corpo dove sono e come siamo fatti e come possiamo funzionare. Questo è molto,
0: poi
2: molto
0: altro,
2: utile.
0: Altro, certo.
2: Poi dal punto di vista psicologico ci sono le paure dei cantanti, ma anche i coristi che stanno insieme a

0: pubblico, l'energia, l'emozione del pubblico, utilizzare la tua emozione, la paura, quello che è, per mettere dentro la tua voce, la tua presenza. Ma questo vale sia per i grandi cantanti sia appunto per un corista. È importante rendere bene nel momento opportuno.
1: Ok, facciamo una brevissima pausa pubblicitaria e riprendiamo subito dopo.
0: Molto bene.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: I used to visit all the very gay places.
1: Ritorniamo a noi. Questa sei tu, no?
0: Questa sono io.
1: Ti riconosci?
0: Sì. Mi riconosco.
1: Allora,
5: poi ci saranno delle improvvisazioni vocali. Leggo.
0: Sì, improvvisazioni che guido io alla un gruppo di persone che non sanno bene che cosa faranno, vengono guidate da me.
5: Quelli che vengono lì a seguire questo seminario
0: verranno coinvolti in improvvisazioni che si chiamano conduction, insomma li faccio improvvisare con la lingua italiana, con i ritmi, con i movimenti, un po' di tutto, quindi cose abbastanza divertenti, che è quello che normalmente facciamo con il coro, quello che vi dicevo, il coro Jazz in Time.
1: Senti, ma le persone che sono interessate a questo
0: seminario.
1: Questo seminario sono tutte persone che hanno cioè non è uno che viene a vedere così, no? Voglio dire, sono persone che comunque hanno un interesse, devono avere sbaglio. Indirizziamo bene le persone, chi è più interessato a venire a questo seminario?
0: Se uno vuole venire a vedere semplicemente va benissimo, però chiaramente questo è utile per chi si occupa
5: di musica
0: cioè. Per gli educatori delle scuole, per i docenti, per i ragazzi che studiano
1: canto, musica.
0: Chi sta nei cori, chi canta nei cori, che magari non si rende conto di quanto può fare di più, quanto può rendere di più con pochissimo, veramente, soltanto con più consapevolezza. Questo è indirizzato a queste persone che già sono informate in qualche modo sul canto.
1: Ma anche quegli strumentisti o anche gente che canta? No?
0: Guarda, i problemi psicologici e di conoscenza sono identici. Per cui un sassofonista non sa assolutamente come è fatto anatomicamente. E la voce, molto spesso gli insegnanti di tromba, di sassofono, eccetera, gli dicono ai loro allievi: cantali gli esercizi, perché se non li sai cantare non li sai neanche intonare nello strumento, lo strumento risulta sempre stonato. È un po' questo.
5: Alla fine ci sarà tipo uno spettacolino, una cosa del genere, cioè durante la giornata impareranno tante cose, forse alla fine
0: esatto.
5: Si dovranno esibire qualcuno.
0: Non è proprio uno spettacolo. Alla fine c'è un coinvolgimento di tutti. Che viene guidato da, non so se li conoscete, Rossella Cassese e Ezio Mazzola, che sono due membri storici del quartetto vocale Chattanooga, che è un quartetto che è cominciato negli anni forse 90, 80.
1: Chattanooga c'era Fiorillo, no?
0: Fiorillo, esatto. Però loro due che fanno parte del coro Jazz in Time, e fanno parte dell'associazione Sfera Vocale, e faranno un'esibizione di tecniche pratiche di coinvolgimento del pubblico. È molto divertente, quindi vedremo che cosa succederà.
5: È all'impronta,
0: le persone che ci sono, ed è così, quindi con le canzoni vedere che cosa succede. Volevo ricordare che tutte le informazioni si possono trovare sul sito internet di Sfera Vocale, basta scrivere www.sferavocale.it e ci sono tutti i contatti, tutte le Tutto il programma, tutto quello che serve.
1: Puoi anche dare anche un telefono se vuoi.
0: I telefoni è meglio che si trovano lì nel.
1: Chi non ha il cellulare, chi non ha internet, si attacca, perché così funziona. No, vabbè.

0: per modo di dire, no?
1: Sfera, leggo qua, sì. Sferavocale.it.
2: E altrimenti i telefoni anche, e quelli telefoni che ci sono. Dilli tu.
1: Ah, li posso dire? Sì, ah sì, no, sì. Pensavo che non l'avevo per far sapere. Comunque su WhatsApp, quindi 329-250-6132 oppure 335-740-1969.
0: Bravo, ripeteli.
1: Da capo.
2: Sì.
0: Se uno sta prendendo, allora, una
1: prendete
0: pudola,
1: penna, prendete carta penna,
0: si diceva una volta, carta penna e calamaio.
1: 329-250-6132 335-740-1969.
0: Bene, perfetto.
1: Fate un messaggino.
2: E l'appuntamento, l'appuntamento è sabato, quindi veramente prestissimo, dopodomani.
1: Dopodomani.
2: Alle 9 del mattino per l'accoglienza al teatro Iqbal Masih, che sta a via Vitruvio a Formia.
0: Sì, il teatro che a Formia
1: è l'unico teatro.
2: Ahimè.
1: L'unico, è lui che dice ci stanno.
0: Grazie alla Stammati che si è dato da fare, e anche grazie a Don Carlo che ha concesso l'antico teatro che c'era sotto la chiesa del Carmine, cercando di portarlo al massimo. Naturalmente è un piccolo teatro che non contiene. Abbiamo soltanto 2 minuti. Che cosa vogliamo aggiungere?
2: Ma vogliamo aggiungere semplicemente che se qualcuno vuole venire a cantare nel coro Jazz in Time, siamo felicissimi anche di accogliere nuovi coristi.
1: L'associazione è formiana, quindi
2: sì,
1: è di Formia.
2: Sì,
1: quindi...
2: siamo qui a Formia e sempre con quei numeri di telefono che prima ha detto, o comunque anche sul sito internet sferavocale.it si trovano i contatti per il coro, e sarebbe molto divertente e molto bello fare qualcosa insieme. Cominciamo adesso un programma per il concerto di Natale, che verrà fatto subito dopo Natale.
1: Quindi è in programma qualche altra cosa.
2: Il concerto di Natale, sì. Bel concerto con è una storia, una storia ambientata a New York, con tutte diapositive e cose del genere, e ci sarà un attore in scena che è appunto Maurizio Stammati.
0: Ci sarei anche tu,
2: Madonna. Ci sono anch'io, c'è tutto il coro, facciamo questa cosa dal vivo, naturalmente è un bel.
1: Lo vogliamo sapere bene la data e
0: faccelo
1: sapere,
0: abbiamo gli
2: va bene, dopo Natale, un comunicato perfettamente. Sì. Blue Christmas si chiama, Blue Christmas.
1: Già ci state lavorando da parecchio.
2: Sì.
0: Va bene, siamo arrivati alla fine.
2: Grazie tanto a voi.
1: Qualunque occasione buona, veniteci a trovare, oppure basta che ci mandate un comunicato, noi lo senz'altro lo leggeremo.
2: Molto bene.
1: Ci fa molto piacere.
2: Vi torno a trovare.
1: Ci fa ancora più piacere. Allora.
0: E se avete curiosità di sentire,
1: adesso andiamo in onda.
0: Giuppi Paone, andate su tutte
1: le piattaforme.
0: Le piattaforme e la trovate in tutte le vesti, con tutte le
1: ci fa sentire un brano.
0: Facciamo sentire un brano. No, quello che volevo dire, sono riuscito a trovare questo album che si chiama, vediamo un attimo, si chiama Songs and a Dream. Puoi scegliere una canzone da questo album, perché qui c'è
2: ma avevi messo
0: December Song,
2: sì, e poi avevi messo un altro
0: Twister, mi sembra.
2: Vabbè, metti Twisted.
0: Carino. Sì, questa, vuoi divertente. Dirci qualcosa di questa canzone?
2: Sì, è un cosiddetto vocalise, cioè è un testo messo su un'improvvisazione. L'improvvisazione originale era di Ward Grey fine anni 40, e poi sono state messe le parole da Annie Ross, e quindi è una storia, racconta la storia di una, quindi su tutte le note dell'improvvisazione di quel sassofonista Ward Grey, viene raccontata la storia di una persona un po' pazza che va dallo psicanalista.
0: Va bene, grazie Giuppi. Questa è Twisted di Giuppi Paone, qui a Radio Formia.

0: two heads are better than one.
1: Allora, questo è GP Paone con questa Twisted da un album che si chiama Songs in the in Dreams. Bene, è stato un interessante incontro questo con un Paone. Vi ricordate, sabato c'è questo.
2: E ci saranno nuove iniziative qua.
1: Okay. Ok, allora adesso dobbiamo proseguire perché fra poco ci collegheremo con.
2: Che ci abbiamo? La scaletta, ma sono
1: dimenticata.
2: Ce l'ho scritta qui, ma non.
1: Abbiamo un signore che si chiama Giunta.
2: Ah, abbiamo il professor Giunta.
1: Abbiamo il professor Giunta. Con cui parleremo di un altro.
2: È grave.
1: Un grandissimo cantante italiano che insomma scopriremo fra pochissimo. Nel frattempo, noi vi proponiamo una bellissima canzone di Nicola Rigliano che si chiama Colpevole. Rimanete con noi.

0: di qui.
1: Questo è un po' anche jazz, anche un po' jazz. Siamo sul tema.
2: Nicola Rigliano, che tutti lo ricordano quando negli anni del 70. Poi, insomma, nella sua ultima parte della vita ha fatto delle cose bellissime sul jazz. E volevo dare un suggerimento al nostro amico Giunta. Giunta, buongiorno.
1: Che è in linea con noi, buongiorno.
3: Sì. Ciao, buongiorno.
2: Hai mai pensato a Nicola Rigliano?
3: Come? Non ho capito.
2: Avevi mai pensato a Nicola Arigliano come ospite in una di queste trasmissioni?
3: Penso che già l'ha fatto mio fratello.
2: Nicola Arigliano no.
1: No.
3: Allora.
1: Mettila in programma, mettila in programma.
3: No, ne ho messi, al momento ne ho messi altri.
2: Quindi,
3: come ho capito, insomma, non sono stati mai trasmessi.
2: Senti,
3: Arigliano, dimmi.
2: Oggi la vuoi dire tu la notizia che è uno dei cantanti più amati dagli italiani, credo.
3: Sì. Allora, io ho pensato di rendere omaggio a Lucio Battisti.
1: Cioè uno così a caso.
3: Però insomma ci sarebbe un'infinità di trasmissioni da dedicargli, però ho pensato di dedicare questa trasmissione di oggi alla prima fase della vita musicale canora di Lucio Battisti, sia come autore sia come interprete, e quindi ho scelto il periodo che va dal 1966 al 1969. Quindi all'arco di questi 4 anni,
2: 66, sì,
3: i brani che, diciamo, che ha prodotto e che ha cantato.
2: Forse gli anni a cui siamo un po' più legati, no? Che ne dici? Forse?
3: Per certi versi sì, anche perché personalmente mi ricordo il mio periodo quando stavo alle medie, andando al liceo. Quindi
2: eravamo piccolini allora.
3: Però imperversavano le sue canzoni, certo, anche con altri interpreti, no? Pensiamo all'Equipe 84 con 29 settembre,
2: certo,
3: o altri brani che sono stati suonati anche cantati da altri gruppi musicali, no? Pensiamo ai Dick Dick, Uno in più, Il Vento, eccetera. Insomma, quindi è stato un periodo molto proficuo tra, certo, Mogol e Battisti.
2: Senti, allora con chi iniziamo oggi? Come vogliamo iniziare?
3: Allora, io ho scelto l'esordio come solista di Battisti nel 66 con un bellissimo brano di Sergio Endrigo che presentò al Festival di Sanremo di quell'anno e si intitola Adesso Sì.
2: Ma lo facciamo sentire nella versione di Lucio Battisti o nella versione di Sergio Endrigo?
3: Preferisco Battisti. Sergio Endrigo, perché è un altro
1: a parte.
3: Di eccellenza che abbiamo avuto in Italia.
2: Certo.
3: Però a questo punto preferisco Battisti.
2: Va bene, allora sentiamo Adesso Sì di Battisti e poi magari aggiungi tu qualcosa.
3: Diciamo qualcosa.

0: Allora, presentaci questa canzone, dai.
1: Allora, io credo che Battisti abbia voluto fare veramente un bello omaggio a Sergio Endrigo con questa sua prima interpretazione come solista, perché ci sono dei temi che poi saranno sviluppati molto nelle canzoni con Mogol successive, dove ci sono i temi dell'incomunicabilità, del rimpianto. Questa canzone in sostanza si apre subito con adesso sì, adesso che in sostanza è tardi, quindi non ho potuto dirti le cose che volevo dirti, insomma, quindi l'incomunicabilità, quelle parole che tante volte non ho trovato mai, insomma, e poi il rimpianto, no? Quando dice sono acqua chiara le nostre lacrime non servono più, in sostanza, no? Quindi il tempo è passato e quindi è una storia che ormai è alle spalle, conclude con un atteggiamento anche di forte amore che si trasforma nel tempo come pensiero. Il mio pensiero ti seguirà, io sarò con te dove andrai, insomma. Quindi l'amore qui sopravvive nonostante ci sia una separazione. E diventa un puro pensiero, insomma, vabbè, questo poi sono temi molto presenti nelle canzoni di Endrigo e l'ha voluto riprendere con questo esordio Battisti. Siamo nel 66, in quella estate, per la prima volta Battisti, io appunto vi dicevo prima, ho scelto questo periodo perché mi sono soffermato sui singoli di Battisti, anche se poi alcune di queste canzoni saranno presenti nel suo primo album intitolato appunto Lucio Battisti del 69. Nello stesso anno lui pubblica il primo singolo, dicevo, dove ci sono Dolce di giorno e Per una lira. Quindi lui diventa interprete per la prima volta delle sue canzoni. Che è successo in quel periodo? Che i discografici non lo consideravano un cantante, lo consideravano stonato, afono, eccetera. Noi dobbiamo ringraziare Mogol perché ha insistito molto per far incidere questi brani e addirittura minacciò alla Ricordi le proprie dimissioni. E quindi loro, piuttosto collo, hanno pubblicato questo brano. Io credo che Battisti abbia una voce veramente unica e non è affatto stonato, in sostanza, nonostante agli inizi ci furono anche in alcune trasmissioni, ricordo quello di Renzo Arbore, dove c'era il critico Renzonissimo che diceva sì, le canzoni sono interessanti ma lei non le sa cantare, insomma. Il tempo ha smentito tutti questi soloni che si credevano che parlavano sempre di questa cosa del bel canto all'italiano, insomma. Volevo dire questo.
2: Ok, passiamo al secondo brano che vogliamo ascoltare.
1: Dolce di giorno, che è stata anche interpretata dai Dick.
0: Sì, sì.
1: La mandiamo.
0: Si ricorda per quello, sì.

0: Allora, questo è Lucio Battisti con Dolce di giorno.
1: Dolce di giorno, sì. Niente, con questa canzone, in sostanza, Battisti, come dicevo prima, si debutta come interprete. Vabbè, la canzone in sostanza tratta di un tema ancora presente nelle Battisti, anche successivo, cioè quando in sostanza si relaziona con una donna che ha un comportamento molto, vuol dire, volubile, imprevedibile, quindi adesso caldo freddo, come si suol dire. Ok, questo, no, un altro aspetto importante della produzione di Battisti è che egli è stato anche avvicinato dai produttori dei Beatles attraverso Paul McCartney. Paul McCartney è uno entusiasta, estimatore anche di Battisti, ha molti suoi dischi e lo volevano lanciare sul mercato americano. Ci sono stati diversi viaggi che hanno fatto pure a Londra, lui e Mogol, però poi non se n'è fatto niente. Mogol dice che Battisti non era entusiasta del fatto che poi i produttori, quelli che dovevano lanciarlo sul mercato americano, si prendevano troppi utili rispetto alla sua produzione. Vabbè, questo era per un altro inciso.
0: Senti, adesso c'è un'altra canzone, ma prima abbiamo un attimo la pubblicità, rimani con
1: Prego.
0: Noi.
1: Sì, sì.
0: Lo sai che ci tocca.
1: Sì, allora la pubblicità.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
3: Itaca.
2: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
0: Eccoci qua, torniamo in studio.
1: Sì. Proseguiamo con sempre con la produzione di Battisti in questo periodo. E io nell'anno 1968 pubblica un altro singolo dove c'è Prigioniero del Mondo e Balla Linda. Allora, io sono molto legato al primo, quindi li ascolteremo tutti e due, però Prigioniero del Mondo è una delle canzoni più belle di questo periodo, certo, di Mogol e Battisti. Qui la musica è stata anche curata da un altro grande arrangiatore che era Carlo Donida. E vabbè,
0: sentiamo,
1: ascoltare, poi dirò qualcos'altro.

0: allora Peppe, questo è il prigioniero del mondo.
1: Prigioniero del mondo, sì, come poteva mai avere successo una canzone del genere presentata al disco per l'estate di quell'anno, del 68, con questo tema particolare che c'è nel testo. Ricordiamoci che l'anno, lo disco per l'estate del 68, lo ricordiamo tutti, c'è vinse la canzone Luglio col bene che ti voglio, eccetera. Ho scritto sulla sabbia di Franco IV e Franco I, quindi Riccardo del Turco, che vince quella edizione. Invece Battisti con la sua canzone viene eliminato proprio completamente. Presentò per la prima volta, sì, per la cronaca, questa canzone alla trasmissione Chissà chi lo sa di Febbo Conti, che ricordiamo penso un po' tutti in quel periodo. Lo ricordo, sì, anche che una volta ci portarono a vedere al cinema Caposele, ci fu una gara tra le scuole medie di allora e c'era proprio Febbo Conti. Ecco, lui partecipò a questo programma presentando questa canzone. Per chiudere su questo brano, Prigioniero del Mondo è la sintesi in sostanza di una persona che vuole cambiare la sua condizione, no? Avverte che c'è un soffocamento nella società e la vive come una gabbia invisibile, però poi cede al compromesso, dice, certo, vorrei andare via, scegliere, però poi rimane solo un sogno, se non ci fossi tu io me ne andrei, quindi rimane legato all'amore per questa donna.
0: Sul retro c'era?
1: Balla Linda. Sempre che lui presentò anche al Cantagiro del 68 e gli andò un po' meglio perché arrivò quarto e per la prima volta ci fu un brano da lui interpretato, appunto Balla Linda, che entra nella hit parade.
0: Sentiamola.

0: Questa è Balla Linda, caro Pasquale, ma scusa, è un lapsus freudiano.
1: Sì, Peppe. Allora di Balla Linda c'è stata anche una versione in lingua inglese eseguita dai The Grassroots, che ebbe anche un certo successo negli Stati Uniti. Il titolo era Bella Linda nella versione inglese, insomma. E questi due brani poi cominciano a far conoscere molto Battisti tra i fan, i suoi estimatori. Il 68 è anche l'anno in cui pubblica un altro singolo, dove ci sono due canzoni ancora abbastanza famose di Battisti, la mia canzone per Maria e un'altra molto bella che è Io vivrò senza te.
0: Bellissima, sì. Però tu hai
1: però
0: scelto...
1: Nel 68, dimmi.
0: No, però tu hai scelto un'altra canzone come prossima.
1: Eh sì, anche per far conoscere qualcos'altro di Battisti che magari molti non sanno. C'è una canzone che avevano scritto lui e Mogol per Vilma Goic, si intitola Le formiche. Poi Battisti la canterà in un pezzo raro che non è stato mai pubblicato né in un singolo né in un disco, in un long playing. È pubblicato però nel 2020 in una edizione speciale dedicata a lui, Lucio Battisti Rarities.
0: Bene.
1: E quindi
0: sentiamo,
1: ascolteremo appunto Le formiche.

0: formiche.
1: Le formiche sono gli uomini, appunto. Sono gli uomini che in maniera frenetica corrono in questo mondo moderno, appunto, quello di quel periodo del 68, appunto, e corrono in modo frenetico alla ricerca di chissà quale porto, di quale felicità, eccetera. Però lui dice: ecco, io ho già trovato tutto, tutto il mio amore nei tuoi confronti, e quindi insomma, ancora il tema classico dell'amore come diciamo come porto e come approdo sicuro. Ecco, cioè,
0: poi ricordiamo che questa canzone è anche molto breve, sono due minuti e venti secondi. Cioè, voglio dire, sì. Sono queste canzoni di una volta erano molto brevi. Senti, la prossima è una delle più belle sue, no?
1: Secondo me sì, siamo nel 1969 ed è l'anno, secondo me, che proprio lo fa conoscere, lo fa affermare sia come cantante che come autore. Ci sono alcune perle che io ho scelto.
0: No, non l'annunciare. Parla di solo, non l'annunciare, perché le prime note la riconosceranno. Sì. Vuoi dire solo due parole su questa canzone senza annunciarla?
1: Allora, questa canzone, quando è stata presentata a Sanremo di quell'anno, si è classificata al nono posto. Alcuni, come dicevo prima, lo hanno criticato, gli hanno detto che la sua interpretazione era impacciata, mentre io ho rivisto il video, è molto bello come Battisti sta sulla scena con quel suo foulard.
0: Vabbè, ma ce l'avevano con lui, secondo me ce l'avevano con
1: sì,
0: lui.
1: Sì, ma proprio la Natalia Aspe si è detto: ah, ma che voce c'ha questa? Addirittura ho trovato queste notizie online. Paolo Panelli su Messaggero disse: ma chi è questo con questa capigliatura anticonformista e selvaggia? Ma sembra Pierino Porcospino o Attila del Re degli Unni. Ecco, questa così veniva trattato Battisti, ma questa è una delle più belle perle di Battisti.
0: Sentiamola dalle note e non ve la presentiamo perché è troppo famosa.

0: Sei innamorato, Peppe? Hai innamorato, innamorato di più.
1: E beh, di questa canzone sì.
0: Di questa canzone,
1: molto
0: sì.
1: Bella. Mi ricorda tante cose. Io questa canzone, dicevo, è stata presentata a Sanremo nel febbraio, gennaio di quell'anno, e in coppia con Wilson Pickett, quindi lui e Wilson Pickett. E l'anno in cui il periodo in cui lui pubblica il suo quinto singolo, dove c'è appunto un'avventura e poi un'altra bella canzone che non è Francesca. Allora, qui gli arrangiamenti sono stati curati da un grande direttore d'orchestra e arrangiatore come Gian Piero Reverberi. Volevo dire due cose su questa canzone, sia sull'aspetto, diciamo così, musicale, tecnico, sia per quanto riguarda il testo. Allora, qui Battisti riesce a creare una fusion tra la canzone classica melodica e poi il rhythm and blues. Se ci fate caso, la canzone, come giustamente hai detto tu, avviamola, tutti quanti la ricorderanno sentendo la chitarra, inizia in modo molto morbido, molto leggero. Poi nella seconda strofa cambia decisamente passo, perché qui Battisti inserisce, qui sta la sua grande capacità di essere un ottimo compositore, inserisce dei riff incisivi con la sezione dei fiati che accendono anche il carattere blues della canzone, e quindi c'è un crescendo di energia, di intensità ritmica, che veramente in quel periodo era rivoluzionario,
0: certo,
1: dal punto di vista musicale. Sul testo, si tratta di un flirt iniziale, un flirt estivo magari, che si erano lasciati una promessa d'amore, ma questo legame, dice lui, non è frutto appunto di un attimo, ma non si spegnerà con il vento, ma è fatto solo di poesia, e comunque è un amore appunto che sempre vivrà, sempre vivrà.
0: Senti Peppe, ascoltami, per l'ultima canzone è arrivato qui in studio un ospite, un altro ospite,
2: un tuo fan
0: che ti vuole chiedere qualche cosa, prego.
3: Ciao Peppe, ti dico chi sono. Un saluto a tutti i radioascoltatori. Volevo dirti, io il primo disco che ho comprato di Lucio Battisti, 45 giri, fu Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Tu ricordi il retro?
1: Sì, 10 ragazze per me.
3: Preparato.
0: Hai capito chi è questo signore? Sì.
1: Non mi è nuova.
0: Augusto Cicco.
3: Te lo devo dire, sono il tuo presidente del centro anziani,
1: E infatti ho detto, questo è Augusto Ciccolello, no? Dalla cadenza ho detto Augusto, complimenti per l'elezione.
3: Devo andare a fatizione da Mario Dagundo, perché proprio non riesco a mascherare la mia fornianità, insomma.
0: Va bene, adesso ascoltiamo insieme l'ultima canzone, che è una canzone famosissima.
1: Nel marzo del 69, pensate, a gennaio aveva fatto un'avventura con Don Francesco, nel marzo del 69 pubblica questo secondo singolo dell'anno con Acqua Azzurra, Acqua Chiara.
0: La sentiamo.

0: Si può bere con le mani, sì, è d'obbligo, insomma. Allora, Peppe.
1: Allora, questa canzone parteciperà alla trasmissione, l'artista parteciperà alla trasmissione di Renzo Albert, di cui parlavo anche prima, molto famoso in quegli anni, sulla Rai, che era speciale per voi, e dove lancia questo brano, Acqua Azzurra. Acqua Azzurra, Acqua Chiara è un brano a cui Battisti crede molto, tanto è vero che in quel periodo nasce pure l'etichetta discografica che lui chiamerà appunto Acqua Azzurra. Il testo si capisce, è una canzone che racconta di quest'uomo che passa da una donna a un'altra, una vita dissoluta, eccetera, e poi cambia direzione perché si abbevera alla bellezza, alla purezza di questa lei, con l'innocenza dei suoi occhi, e quindi diventa, nel testo diventa una bellissima dichiarazione d'amore. Arriverà terza al Cantagiro, ma Acqua Azzurra, Acqua Chiara, che sarà molto presente in quella estate, vincerà anche al Festival Bar del 69. Inizia nel 69 anche il primo dei tour di Battisti, 21 serate, solo che Battisti, come ha dichiarato più di una volta, non amava molto le serate, si stancava molto. Questo l'ha fatto capire anche nel Don Giovanni, quando ha detto l'intronata routine del cantare leggero, insomma. Okay. 69 è anche l'anno del terzo singolo, quindi lì, terzo singolo e altre due canzoni famose, quindi è l'anno veramente di grande produzione, con Mi ritorno in mente e poi con
0: facciamo un'altra puntata magari,
1: facciamo qualcosa,
0: lo faremo più avanti.
1: Volevo dire ultimissime
0: perché poi Augusto ti voleva dire una cosa, lo volevi invitare, no vabbè, di sì.
1: No, dicevo, Acqua Azzurra, Acqua Chiara, volevo dire alcune cose sotto l'aspetto anche del brano sul piano musicale, come ho detto prima, per un'avventura, perché Fateci Caso inizia poi in modo brillante con questo inciso strumentale, poi parte la parte melodica con il giro armonico che cambia quando canta Acqua Azzurra, Acqua Chiara, e quindi alterna molto le strofe e i ritornelli con variazioni strumentali. Ecco, insomma, qui stiamo di fronte veramente ad una composizione della canzone leggera molto alta,
2: Come ci vorrebbe tanto tempo per parlare di Lucio Battisti, quindi sì, rimandiamo pure a un'altra puntata.
3: Peppe, ci vediamo al centro anzieni, purtroppo con l'Evergreen Coro. Lui è iscritto all'Evergreen Coro. Abbiamo superato quasi 40 elementi e vi ho ceduto il mercoledì, che lo riservavo i miei eventi, e quindi io mi adeguerò il sabato.
2: Ma stanno in preparazione che cosa? Lo spettacolo
3: loro già hanno fatto dei spettacoli a Mindurna, l'Iqbal, per gli auguri di Natale al centro.
1: Sì, adesso dobbiamo un po' riprendere quello che abbiamo fatto all'Iqbal, perché ci hanno invitato al centro anziani, non lo so, possiamo detto Ezio, che si trova a Castello Onorato, quindi faremo due giorni di prove e poi penso che ci dedicheremo ai brani per il Natale.
0: Va bene, Peppe, grazie.
1: Posso dire ultime cose veramente in un minuto? Sempre su Battisti, quelle due cose molto importanti secondo me che hanno detto due persone esperte, uno è un giornalista che si chiama Michele Serra, che ha detto in sostanza che ha accostato la conoscenza degli italiani tra Giuseppe Verdi e Lucio Battisti, e lui dice sono due vertici assoluti della cultura musicale e popolare italiana, in sostanza, perché tutti in sostanza conoscono Giuseppe Verdi, il Va Pensiero, eccetera, e conoscono e cantano i brani di Lucio Battisti.
0: Bene.
1: Dal professore all'operaio, alla casalinga, eccetera. Un altro critico, velocemente, che è stato uno scrittore, autore televisivo e conduttore anche radiofonico, si chiama Tommaso Labranca, ha detto in sostanza, ha sostenuto le stesse cose nel suo libro Dal Pop al Popolo, dicendo che la figura di Battisti è una figura veramente popolare da questo punto di vista, perché riesce a bucare nel popolo italiano come ha fatto anche Giuseppe Verdi. Quindi riprende un po' quelle tesi che erano state sviluppate da da Michele Ferri.
3: Diciamo che hanno molti cantautori, molti cantanti hanno attinto dalla musica operistica.
0: Grazie Peppe, a giovedì prossimo. Ci sei giovedì prossimo? Ci sei?
1: Penso di sì, sto preparando qualcosa.
0: Va bene, facci sapere. Ciao.
2: Allora, noi proseguiamo con Augusto invece.
3: Buongiorno a tutti ancora.
2: L'abbiamo voluto qua.
0: Questi ultimi 4-5 minuti che non potevamo mancare.
3: Sarò breve.
2: No, raccontaci. Allora, sei stato rieletto.
3: Voglio salutare Mario D'Agundo, che è sempre il nostro socio onorabile, onorato, abita in un castello onorario.
0: Come Mario, abita a Castello Onorario?
3: Mario, grande conoscitore di musica. Quasi pone dei limiti, ma potrebbe dare molto di più. Allora, di cosa vogliamo parlare?
2: Sei stato rieletto presidente della...
3: Sì, abbiamo fatto questa elezione, diciamo che i soci sono saliti di molto, oscilliamo tra i 450 e i 480, dai 150 che abbiamo trovati, perché passavano anche dal periodo del Covid. E tutte questi servizi che abbiamo creato, dalla ginnastica al coro, alla scuola di lingue, a quella di cucina, chiaramente
0: hanno apprezzato il tuo precedente. Ti hanno votato con quanto? 200?
3: Allora, su 380 che sono venuti, 271 hanno votato me.
0: Oh, bravo.
2: Quasi all'unanimità.
0: Il secondo chi è stato?
3: Il secondo è stato il mio unico concorrente, Franco Viola, che di quel gruppo, nonostante la sua semplicità, è la persona che ha un po' di cuore. Forse c'ha dei modi anche lui un po' rudi, però un gruppo che non ha combattuto lealmente e continuano ancora a dire maldicenze.
0: Vabbè. Sul centro. Senti, ma poi comunque c'è stato anche il direttivo, perché qua vedo una bella signora bionda che è arrivata. Come è arrivata?
3: Anna è entrata nel direttivo perché si era dimesso il vecchio segretario, trasferitosi in Ucraina,
0: Ucraina.
2: L'hai messa a lavorare.
3: Lo devo ringraziare molto, perché è stata veramente la mia ancora di salvataggio, con la sua capacità e con il suo modo di...
0: Vabbè, che era ucraino questo.
3: No, lui è De Speria.
0: Andato in Ucraina.
3: Ha fatto questa scelta.
2: Fare tante domande.
3: Fa tre mesi qua, tre mesi là. Adesso sarà fine Natale, poi tre mesi là, poi ritorna. C'hanno dei parenti qua.
0: Certo.
3: E là. E dunque, le due dimissioni, è entrata Anna, che già dal primo giorno aveva preso le redini, diciamo, della gestione. Poi con
0: il resto del comitato
3: poi diciamo è diventata lei la segretaria del centro, e ci ho anche fatto qualche battibecco i giorni prima, perché era evidente che avrebbe preso tanti voti. Io la davo sui 100 voti, non pensavo ne prendesse 225,
0: più di te quasi,
3: di me quasi, non solo, ma
2: stava a fare le scarpe.
3: L'altro,
0: infatti, la prossima volta riprende lei presidente.
3: Il secondo, che è Francesco Montalbano, 63 voti che abbiamo inserito, c'è un distacco notevole, abbiamo inserito noi, perché frequenta lui da una mano al centro, però è giovane e servono forze fresche. Poi è entrato un certo Antonio Pesce, che non conosco bene, con gli avversari, chiamiamolo così, con i contendenti, avversari con gli antagonisti. Poi Giulia Izzo, che era la vicepresidente, e Franco Ciccolella.
0: Però tu quando dici...
3: E Anna Maria Di Marco, che è la professoressa che si occupa della cucina, che ha avuto un grande riscontro.
0: Perché quando tu hai detto prima giovani, ci vogliono i giovani, non ci sono di anziani, cioè, la cosa è un po' più...
3: Noi possiamo iscrivere anche, ma per una minima parte, di cinquantenni.
0: Okay, perfetto.
3: Però questo è un bene, perché altrimenti non...
0: Augusto, abbiamo finito il tempo. Sì. Adesso da te voglio sapere quali sono i prossimi cose, e poi ci rivediamo con più calma.
3: Oggi facciamo il direttivo per dare l'ingarico. Stasera comincia anche cominciano i balli di gruppo con la scuola di Baila Ballando. Domani cominciano i corsi di ginnastica, dei balli di coppia. Sabato andiamo all'Itaca, unico centro invitato in questo incontro con la CGL,
2: festa dei nonni.
3: La Grazella di Mambro, con Mario Bianchini, con altri ospiti. Io sono l'unico presidente di 8 centri anziani invitati, domenica si balla con Marco e Silvia, musica live, vengono diciamo da Fondi, e poi da lunedì ricominciano tutte le attività, scuola di lingua. Abbiamo messo una grande cosa quest'anno, su suggerimento di Asia, abbiamo messo il Tai Chi, abbiamo fatto una disciplina tipo orientale, una prova, sono venute 30 persone, 30 su 30 si sono iscritte a questo corso. Abbiamo in programma una cosa importante, perché è una cosa a cui ci tengo tanto io.
0: È l'ultima che dici?
3: Sì, abbiamo in programma un incontro con il garante dei detenuti della Campania e del Lazio. Ci sarà pure Maurizio Stammati con la sorella, che vanno nelle carceri a fare teatro. E sono quelle attività alle quali io tengo molto.
0: È una bella cosa.
3: E questa mattina abbiamo ricevuto anche la richiesta dell'Università del Golfo di ospitarli, perché al Miramare stanno facendo dei lavori, naturalmente ne abbiamo aperto le porte, perché noi siamo propensi a novità e alla qualità, non alle solite cose.
0: Va bene, Augusto, grazie.
2: Abbiamo fatto una cosa così rapida.
0: La faremo la prossima volta.
2: Adesso la prossima volta facciamo un po' più.
3: Quando volete,
0: rimani qua che c'è la sigla.
4: Radio Formia vi ha presentato Noi Tre. 50 anni di radio, 50 anni di Noi Tre. Noi Tre. Perché una bella storia non ha mai un'ultima puntata.
0: Capito, Augusto? Una bella storia non ha mai un'ultima puntata, come la storia del circolo anziani di Formia Centro, non c'è un'ultima puntata. Vabbè, sarà per
2: che,
0: sempre.
2: Che dobbiamo dire? Tanti auguri.
0: Tanti auguri, no, a te, ad Anna, auguri. A tutto il direttivo e a tutto il circolo anziani, anche a Mario, poveretto. Insomma, fra poco prenderà.
3: È un socio, lui è un socio. Mario non viene più a trovarci.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti, l'ortopedico di Formia coinvolto nell'inchiesta sulle truffe per le forniture e le visite fantasma comparirà davanti al GIP il prossimo 21 ottobre per stabilire se sussistano gli elementi contestati dalla procura ai fini della custodia cautelare in carcere. L'indagine coinvolge 109 persone, tra cui molti medici. Avrebbe prescritto l'ortopedico di Formia, coinvolto con altre persone, presidi medici erogabili tramite il Servizio Sanitario Nazionale a favore di clienti, incuranti però del reale bisogno. Per questo gli indagati avrebbero ricevuto compensi non dovuti, telefoni cellulari, denaro e altri regali, tutto ciò in danno dell'ASL Napoli 1 Centro. Un altro medico di Gaeta risulta tra i prescrittori di certificati sanitari fasulli per presidi ortopedici di cui non c'era in realtà bisogno. Risultano poi visite anticipate o addirittura certificate, ma in assenza di una reale visita sui pazienti, e tutto questo in danno del Servizio Sanitario Nazionale. Anche la posizione del medico ortopedico di Gaeta è delicata e la procura mi ha chiesto la custodia cautelare in carcere con interrogatorio preliminare fissato per il 19 ottobre. I presidi prescritti come necessari erano carrozzine, poltrone ortopediche, cuscini del valore di migliaia di euro. I fatti contestati e accertati finora dai carabinieri del NAS, coordinati dalla Procura di Napoli, sono datati, vanno dal 2016 all'aprile 2022, con un danno molto rilevante per le casse pubbliche. Alcune certificazioni sarebbero state utilizzate per ottenere il riconoscimento della invalidità civile, per far salire la percentuale di disabilità, inducendo quindi in errore il Servizio Sanitario Nazionale, anche in questi casi. Dei 109 indagati, la quota di medici ortopedici e fisiatri è elevata. Avrebbero agito in accordo con i negozi e i finti pazienti, di qui la contestazione dell'associazione.

0: Giappone per delinquere. Formia, capitale dell'orientamento e del futuro. Piazza della Vittoria e Piazzale Aldo Moro sono stati invasi da centinaia di studenti arrivati anche da fuori città, in una giornata impreziosita ieri dalla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia. Un'autentica festa delle nuove generazioni che ha dato il via alla quinta edizione di University Village, un appuntamento ormai consolidato nel calendario della città. E accanto agli studenti anche i loro docenti, le famiglie, le associazioni, i cittadini e una rappresentanza istituzionale particolarmente qualificata a conferma della crescente importanza assunta dall'iniziativa. Insieme al sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, erano presenti il prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, il nuovo questore, Marco Martino, l'assessore regionale, Elena Palazzo, il consigliere regionale, Cosimo Mitrano, il presidente della provincia di Latina, Federico Carnevale, il neocomandante provinciale dell'arma dei carabinieri Luca Palmieri e il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza Gennaro Tramontano. Il sindaco ha accompagnato le autorità e gli ospiti tra Piazza della Vittoria e Piazzale Aldo Moro, illustrando le diverse realtà coinvolte e le proposte rivolte alle nuove generazioni. Università, accademie, ITS, enti di formazione, forze armate, forze dell'ordine e organizzazioni di volontariato hanno animato le due piazze, offrendo ai ragazzi la possibilità di conoscere percorsi di studio, specializzazioni e prospettive professionali. In queste interviste il prefetto di Latina, dottoressa Vittoria Ciaramella, il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, l'assessore regionale all'ambiente, Elena Palazzo, e il consigliere regionale, Cosimo Mitrano, sottolineano l'importanza ed il significato dell'evento.
1: Signor prefetto, una quinta edizione dell'University Village che rappresenta un passo importante per l'orientamento dei giovani.
2: Sì, questo villaggio rappresenta una sinergia virtuosa che mette insieme formazione, merito, opportunità lavorative e la presenza di tante istituzioni dà anche una cornice di legalità e di sicurezza a questi ragazzi, perché ovviamente noi dobbiamo coltivare questi giovani perché le loro scelte faranno la comunità di domani.
1: Non soltanto istituzioni universitarie ma tutte le forze armate.
2: Una presenza notevole, devo dire, sono molto contenta anche perché ho visto i ragazzi veramente interessati, attenti e veramente poi c'era un panorama molto ampio sia di istituzioni che di università.
1: Sindaco Taddeo, una presenza autorevole, massiccia di tutte le istituzioni della provincia, della regione.
3: Sì, diciamo che è un appuntamento che ormai noi stiamo seguendo da 5 anni, ci abbiamo investito molto e quindi il risultato positivo è tangibile anche vedendo la partecipazione dei tanti atenei, importanza nazionale e internazionale. Questo credo sia un richiamo per i giovani studenti, perché noi siamo custodi del loro futuro, quindi abbiamo la responsabilità di offrire qualche spunto per la loro vita professionale, quindi dargli anche un contributo su quella che è l'offerta formativa che poi li accompagna nella loro vita. E quindi questo pensiero credo che sia anche arrivato alle istituzioni e quindi il motivo di una grande partecipazione, perché è un momento importantissimo per i ragazzi che partecipano numerosi, sono attratti Dal sapere quelle che sono le proprie lacune, no? Spesso ci si pone tante domande e quindi qui, facendo un discorso con l'ateneo più affine alle proprie capacità, risolve spesso dei dubbi che poi permettono di procedere nel percorso formativo, e questo credo che sia una grande opportunità e una grande intuizione che abbiamo avuto, ed oggi sono orgoglioso di poter dire che è un grande e bellissimo evento.
1: Assessore regionale Elena Palazzo, una quinta edizione dell'University Village arricchita di tante presenze, tanti atenei e tanto impegno, tanta attenzione da parte degli studenti del Golfo.
4: Un'occasione straordinaria, voglio ringraziare il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, per questo impegno costante, perché attraverso questo villaggio si offre una straordinaria opportunità ai nostri ragazzi che possono conoscere una offerta di strumenti di formazione formazione, di orientamento davvero straordinaria, perché il futuro, come diciamo più volte, non si attende ma si costruisce con coraggio, con determinazione, e noi vogliamo come istituzioni poter garantire e sostenere questo grande gioco di squadra che serve a consegnare alle future generazioni un percorso che li porti a realizzare i propri sogni.
1: Consiglio regionale Cosmopolitano, il Golfo guarda sempre con attenzione i giovani, l'University Village a Formia, il Festival dei Giovani a Gaeta, quindi tanto interesse per i giovani e il loro futuro.
5: Ma c'è un gioco di squadra dove la regione è molto attenta ai bisogni dei nostri giovani, leggiamo su tutti i giornali le grandi fragilità che subiscono, tra l'altro è una società connessa, ma in realtà i nostri giovani sono soli, quindi questi momenti servono per orientarli, per guidarli verso un percorso futuro, perché stiamo lavorando su quello che sarà la classe dirigente futura. Quindi un plauso al sindaco Gianluca D'Addeo, che ha dimostrato veramente la capacità e la lungimiranza di andare a leggere i bisogni del territorio. Dobbiamo investire sui giovani, non lo facciamo soltanto in determinati momenti, ma lo facciamo durante tutto l'arco della nostra vita.
0: È durato oltre 6 ore il Consiglio Comunale di Minturno, che ha fatto registrare una clamorosa spaccatura in maggioranza su una mozione presentata una parte dell'opposizione sul progetto del Parco del Mare. Il Partito Democratico e Idee e Legalità, che fanno parte della coalizione che sostiene il sindaco Gerardo Stefanelli, hanno votato insieme ai 4 consiglieri di minoranza, quelli cioè della Lega e di Fratelli d'Italia, collezionando 8 voti contro i 6 della maggioranza. La mozione, firmata da Pino D'Amici, Francesco La Rocca, Massimo Moni, Niccolò Graziano e Mino Bembo, prevedeva tra l'altro una revisione della soluzione progettuale, salvaguardando la continuità della viabilità sul lungomare, e chiedeva di non procedere all'approvazione del progetto esecutivo né all'affidamento dei lavori prima che fossero completate le necessarie valutazioni da riferire poi in Consiglio e alla Commissione Lavori Pubblici. Nel corso della discussione sono stati inseriti anche 2 emendamenti presentati dal Partito Democratico e da Fratelli d'Italia. Al momento del voto alcuni consiglieri di maggioranza e lo stesso sindaco Stefanelli sono usciti facendo mancare il numero legale. In aula erano rimasti in 8. A quel punto è stata chiamata la consigliera Barbara Sardelli, che pur essendo all'opposizione si era astenuta. Il numero minimo è stato quindi assicurato e la mozione è passata con i voti dei 4 consiglieri della minoranza, D'Amici, La Rocca, Moni e Graziano, e 4 della maggioranza, Marcaccio, Alicandro Signore e Di Girolamo. Hanno votato contro il sindaco Stefanelli, D'Acunto, Colacicco, Palermo, Corona e Daniele Sparagna. Il Partito Democratico, attraverso il capogruppo Matteo Marcaccio, ha spiegato che nei giorni scorsi era stata presentata un'interrogazione in merito per avere delucidazioni sul progetto. È stato convocato domani alle 14.30 il Consiglio Comunale di Gaeta. All'ordine del giorno l'approvazione dello schema d'accordo tra la città di Gaeta e la Fondazione Città di Gaeta Terra dell'Arte, del Mito e del Mare. Quindi in agenda anche il procedimento di completamento della costruzione dell'impianto sportivo polivalente in via Venezia, con la conclusione del procedimento di approvazione di progetto in variante urbanistica. Sabato, primo appuntamento di ottobre di Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. L'appuntamento è dalle 8 alle 12.30 nel piazzale attiguo via Filippo Sciarra. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio 1 litro di olio da frittura. Domani alle 18.30 presso il Clayton Beach Hotel sul lungomare di Vindicio a Formia si terrà un incontro per la presentazione del nuovo libro di Edvige Gioia. Si tratta dell'11ª raccolta di versi della scrittrice e poetessa formiana. Edito da Ali Ribelli, il libro è intitolato Ordine e Disordine, versi tra luce e ombra. Oltre all'autrice, nell'incontro letterario saranno presenti Giuseppe Napolitano, poeta e critico letterario e curatore della collana La stanza del poeta. La lettura delle poesie sarà affidata a Mayra Esther Baldari, Erminia Nelli, e alla giovanissima nipote di Edvige, Cristina Ercolano. Le musiche sono di Tullio Taffori. Modera l'incontro Rossella Serao.
6: Radio Formia vi informa. Sport. Sport.
0: C'è attesa per il torneo quadrangolare di pallamano in programma domenica al Pala Venezia a Gaeta. Parteciperanno il Gaeta Sporting Club, l'HC Fondi, l'Handball Club Roma e il Città Sant'Angelo, squadra abruzzese che milita nel campionato di Serie B. Alle 12.30 Teo Gaeta contro Fondi, 13.30 Teo Gaeta Roma, 14.30 Fondi Città Sant'Angelo, 15.30 Fondi Roma, 16.30 Città Sant'Angelo Roma, alle 17.30 Gaeta Città Sant'Angelo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Sicuramente buon mese di ottobre, e allora siamo questo primo di ottobre, giovedì, con Santa Teresa del Bambino Gesù, il dottore della Chiesa. Allora vediamo un po' che cosa ci ricorda il 12 ottobre e piovaiolo, eppure pungaiolo, me lo dice l'indovino. Allora, siamo al secondo appuntamento per quanto ci riguarda, naturalmente dedicato a Napoli, il nostro appuntamento musicale. Non resta che augurare a tutti quanti voi, come sempre, un buon pomeriggio e un buon ascolto.

Argentina, quando emigranda, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando solo ricordi di sta città rindogola, a speranze ritornando, sa portano in Togola.

ristorante La Villetta si ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.

0: Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati, e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Come sempre vi ricordiamo naturalmente che per questo appuntamento al ristorante della Villetta vi aspettiamo per la cena degustazione Il Vermentino e di Scena, venerdì 23 di ottobre. Naturalmente questo è l'appuntamento al ristorante della Villetta. Abbiamo l'antipasto, il primo piatto, il secondo piatto e poi pasticceria secca, vino dolce, naturalmente tante altre cose. Vi aspettiamo naturalmente il 23 di ottobre, cena degustazione con il Vermentino, Sua Maestà il Vermentino. Allora, vi ricordo per ulteriori informazioni 0771 72 31 13 oppure per chi vuole prenotarsi, preferibilmente su WhatsApp al 393 90 12 195. Questo è l'appuntamento al ristorante La Villetta che vi aspetta a Formia, Porticciolo Romano, località Gianola.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti, l'ortopedico di Formia coinvolto nell'inchiesta sulle truffe per le forniture e le visite fantasma comparirà davanti al GIP il prossimo 21 ottobre per stabilire se sussistano gli elementi contestati dalla procura ai fini della custodia cautelare in carcere. L'indagine coinvolge 109 persone, tra cui molti medici. Avrebbe prescritto l'ortopedico di Formia, coinvolto con altre persone, presidi medici erogabili tramite il Servizio Sanitario Nazionale a favore di clienti, incuranti però del reale bisogno. Per questo gli indagati avrebbero ricevuto compensi non dovuti, telefoni cellulari, denaro e altri regali, tutto ciò in danno dell'ASL Napoli 1 Centro. Un altro medico di Gaeta risulta tra i prescrittori di certificati sanitari fasulli per presidi ortopedici di cui non c'era in realtà bisogno. Risultano poi visite anticipate o addirittura certificate, ma in assenza di una reale visita sui pazienti, e tutto questo in danno del Servizio Sanitario Nazionale. Anche la posizione del medico ortopedico di Gaeta è delicata e la procura ne ha chiesto la custodia cautelare in carcere con interrogatorio preliminare fissato per il 19 ottobre. I presidi prescritti come necessari erano carrozzine, poltrone ortopediche, cuscini del valore di migliaia di euro. I fatti contestati e accertati finora dai carabinieri del NAS, coordinati dalla Procura di Napoli, sono datati, vanno dal 2016 all'aprile 2022, con un danno molto rilevante per le casse pubbliche. Alcune certificazioni sarebbero state utilizzate per ottenere il riconoscimento della invalidità civile, per far salire la percentuale di disabilità, inducendo quindi in errore il Servizio Sanitario Nazionale, anche in questi casi. Dei 109 indagati, la quota di medici ortopedici e fisiatri è elevata. Avrebbero agito in accordo con i negozi e i finti pazienti, di qui la contestazione dell'associazione per delinquere. Formia, capitale dell'orientamento e del futuro. Piazza della Vittoria e Piazzale Aldo Moro sono stati invasi da centinaia di studenti arrivati anche da fuori città, in una giornata impreziosita ieri dalla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia. Un'autentica festa delle nuove generazioni che ha dato il via alla quinta edizione di University Village, un appuntamento ormai consolidato nel calendario della città. E accanto agli studenti anche i loro docenti, le famiglie, le associazioni, i cittadini e una rappresentanza istituzionale particolarmente qualificata, a conferma della crescente importanza assunta dall'iniziativa. Insieme al sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, erano presenti il prefetto di Latina, Vittorio Ciaramella, il nuovo questore, Marco Martino, l'assessore regionale, Elena Palazzo, il consigliere regionale, Cosimo Mitrano, il presidente della provincia di Latina, Federico Carnevale, il neocomandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri Luca Palmieri e il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza Gennaro Tramontano. Il sindaco ha accompagnato le autorità e gli ospiti tra Piazza della Vittoria e Piazza Aldo Moro, illustrando le diverse realtà coinvolte e le proposte rivolte alle nuove generazioni: università, accademie, ITS, enti di formazione, forze armate, forze dell'ordine e organizzazioni di volontariato hanno animato le due piazze, offrendo ai ragazzi la possibilità di conoscere percorsi di studio, specializzazioni e prospettive professionali. In queste interviste il prefetto di Latina, dottoressa Vittoria Ciaramella, il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, l'assessore regionale all'ambiente, Elena Palazzo, e il consigliere regionale, Cosimo Mitrano, sottolineano l'importanza ed il significato dell'evento.
3: Signor prefetto, una quinta edizione dell'University Village che rappresenta un passo importante per l'orientamento dei giovani.
4: Sì, questo villaggio rappresenta una sinergia virtuosa che mette insieme formazione, merito, opportunità lavorative, e la presenza di tante istituzioni dà anche una cornice di legalità e di sicurezza a questi ragazzi, perché ovviamente noi dobbiamo coltivare questi giovani, perché le loro scelte faranno la comunità di domani.
3: Non soltanto istituzioni universitarie, ma tutte le forze armate.
4: Una presenza notevole, devo dire, sono molto contenta, anche perché ho visto i ragazzi veramente interessati, attenti, e veramente poi c'era un panorama molto ampio sia di istituzioni che di università.
3: Sindaco Taddeo, una presenza autorevole, massiccia, di tutte le istituzioni della provincia, della regione.
5: Sì, diciamo che è un appuntamento che ormai noi stiamo seguendo da 5 anni, ci abbiamo investito molto e quindi il risultato positivo è tangibile, anche vedendo la partecipazione di tanti atenei di importanza nazionale e internazionale. Questo credo sia un richiamo per i giovani studenti, perché noi siamo custodi del loro futuro, quindi abbiamo la responsabilità di offrire qualche spunto per la loro vita professionale, quindi dargli anche un contributo su quella che è l'offerta formativa che poi li accompagna nella loro vita. E quindi questo pensiero credo che sia anche arrivato alle istituzioni, e quindi il motivo di una grande partecipazione, perché è un momento importantissimo per i ragazzi, che partecipano numerosi, sono attratti Dal sapere quelle che sono le proprie lacune, no? Spesso ci si pone tante domande, quindi qui, facendo un discorso con l'ateneo più affine alle proprie capacità, risolve spesso dei dubbi che poi permettono di procedere nel percorso formativo. E questo credo che sia una grande opportunità e una grande intuizione che abbiamo avuto, ed oggi sono orgoglioso di poter dire che è un grande e bellissimo evento.
3: Assessore regionale Elena Palazzo, una quinta edizione dell'University Village arricchita di tante presenze, tanti atenei e tanto impegno, tanta attenzione da parte degli studenti del Golfo.
6: Un'occasione straordinaria, voglio ringraziare il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, per questo impegno costante, perché attraverso questo villaggio si offre una straordinaria opportunità ai nostri ragazzi, che possono conoscere una offerta di strumenti di formazione, di orientamento davvero straordinaria, perché il futuro, come diciamo più volte, non si attende ma si costruisce con coraggio, con determinazione, e noi vogliamo come istituzioni poter garantire e sostenere questo grande gioco di squadra che serve a consegnare alle future generazioni un percorso che li porti a realizzare i propri sogni.
3: Consigliere regionale Cosimo Mitrano, il Golfo guarda sempre con attenzione i giovani, l'Università Village a Formia, il Festival dei Giovani a Gaeta, quindi tanto interesse per i giovani e il loro futuro.
7: Ma c'è un gioco di squadra dove la regione è molto attenta ai bisogni dei nostri giovani. Leggiamo su tutti i giornali le grandi fragilità che subiscono. Tra l'altro è una società connessa, ma in realtà i nostri giovani sono soli. Quindi questi momenti servono per orientarli, per guidarli verso un percorso futuro, perché stiamo lavorando su quello che sarà la classe dirigente futura. Quindi un plauso al sindaco Gianluca Taddeo, che ha dimostrato veramente la capacità e la lungimiranza di andare a leggere i bisogni del territorio. Dobbiamo investire sui giovani, non lo facciamo soltanto in determinati momenti, ma lo facciamo durante tutto l'arco della nostra vita.
2: È durato oltre 6 ore il Consiglio Comunale di Minturno, che ha fatto registrare una clamorosa spaccatura in maggioranza su una mozione presentata da una parte dell'opposizione sul progetto del Parco del Mare. il Partito Democratico e Idee e Legalità, che fanno parte della coalizione che sostiene il sindaco Gerardo Stefanelli, hanno votato insieme ai quattro consiglieri di minoranza, quelli cioè della Lega e di Fratelli d'Italia, collezionando 8 voti contro i 6 della maggioranza. La mozione, firmata da Pino D'Amici, Francesco La Rocca, Massimo Moni, Niccolò Graziano e Mino Bembo, prevedeva tra l'altro una revisione della soluzione progettuale, salvaguardando la continuità della viabilità sul lungomare, e chiedeva di non procedere all'approvazione del progetto esecutivo né all'affidamento dei lavori prima che fossero completate le necessarie valutazioni da riferire poi in Consiglio e alla Commissione Lavori Pubblici. Nel corso della discussione sono stati inseriti anche 2 emendamenti presentati dal Partito Democratico e da Fratelli d'Italia. Al momento del voto alcuni consiglieri di maggioranza e lo stesso sindaco Stefanelli sono usciti facendo mancare il numero legale. In aula erano rimasti in 8. A quel punto è stata chiamata la consigliera Barbara Sardelli, che pur essendo all'opposizione si era astenuta. Il numero minimo è stato quindi assicurato e la mozione è passata con i voti dei 4 consiglieri della minoranza, D'Amici, La Rocca, Moni e Graziano, e 4 della maggioranza, Marcaccio, Alicandro Signore e Di Girolamo. Hanno votato contro il sindaco Stefanelli, D'Acunto, Colacicco, Palermo, Corona e Daniele Sparagna. Il Partito Democratico, attraverso il capogruppo Matteo Marcaccio, ha spiegato che nei giorni scorsi era stata presentata un'interrogazione in merito per avere delucidazioni sul progetto. È stato convocato domani alle 14.30 il Consiglio Comunale di Gaeta. All'ordine del giorno l'approvazione dello schema d'accordo tra la città di Gaeta e la Fondazione Città di Gaeta Terra dell'Arte, del Mito e del Mare. Quindi in agenda anche il procedimento di completamento della costruzione dell'impianto sportivo polivalente in via Venezia, con la conclusione del procedimento di approvazione di progetto in variante urbanistica. Sabato, primo appuntamento di ottobre di Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. L'appuntamento è dalle 8 alle 12.30 nel piazzale attiguo via Filippo Sciarra. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Domani alle 18.30 presso il Clayton Beach Hotel sul lungomare di Vindicio a Formia si terrà un incontro per la presentazione del nuovo libro di Edvige Gioia. Si tratta dell'11ª raccolta di versi della scrittrice e poetessa formiana. Edito da Ali Ribelli, il libro è intitolato Ordine e Disordine, versi tra luce e ombra. Oltre all'autrice, nell'incontro letterario saranno presenti Giuseppe Napolitano, poeta e critico letterario e curatore della collana La stanza del poeta. La lettura delle poesie sarà affidata a Mayra Esther Baldari, Erminia Nelli, e alla giovanissima nipote di Edvige, Cristina Ercolano. Le musiche sono di Tullio Taffori. Modera l'incontro Rossella Serao.
8: Radio Formia informa. Sport.
2: Sport. C'è attesa per il torneo quadrangolare di

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia, informa. La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
1: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. L'ortopedico di Formia, coinvolto nell'inchiesta sulle truffe per le forniture e le visite fantasma, comparirà davanti al GIP il prossimo 21 ottobre per stabilire se sussistano gli elementi contestati dalla procura ai fini della custodia cautelare.

secondo dei nostri appuntamenti del programma qualcosa comunque non è andato, evidentemente. Allora, comunque noi siamo qui, appuntamento con lo spazio del programma. Buon ascolto da Radio Formia. Allora, vediamo un po' cosa. Andiamo al primo momento musicale con Buongiorno Principessa, buongiorno.

0: Uno dei temi naturalmente conduttori del intanto Nicola Piovani ha riproposto questo brano con Buongiorno Principessa, naturalmente La vita è bella è uno dei temi di questo meraviglioso film e di questa colonna sonora meravigliosa. Allora, andiamo avanti con la trasmissione in questo nostro appuntamento del programma. Allora, andiamo avanti ricordandovi che, se ci danno la possibilità di dirlo, allora il numero uscirà in tutte le edicole su Di Più TV numero 43 dal 2 di novembre. Ci saremo noi di Radiformia per i 50 anni, noi dei musichiatri naturalmente, noi tre e tante altre trasmissioni con l'Indice del Golfo e tante altre cose. Allora, il numero uscirà in tutte le edicole dal 2 di novembre su Di Più TV. Questo è naturalmente quello che abbiamo come notizia. Allora, siamo all'appuntamento 14:10, sì, pronti per la pubblicità. Credo che dovremmo andare avanti con la pubblicità. Allora, se ci danno la possibilità, noi la manderemo. Eccola qui, eccola qui.
1: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.
2: Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
0: Di scena naturalmente il vermentino, questo è l'appuntamento con la cena degustazione al ristorante La Villetta, lo ricordo, venerdì 23 di ottobre. Allora, si parte alle 20:30 con il menù, l'antipasto e ancora primo piatto, secondo piatto, e poi pasticceria secca e ancora tante altre cose che degusteremo la serata che abbiamo a disposizione con questa cena di degustazione, e sua maestà il Vermentino. Allora, ulteriori informazioni, come sempre, ristorante La Villetta presso il Porticciolo Romano, località Gianola, al numero storico lo 0771 72 31 13, oppure le prenotazioni, preferibilmente su WhatsApp al 393 90 12 195. Questo dunque è l'appuntamento di venerdì 23 di ottobre, cena degustazione, sua maestà il Vermentino, che è presente. Intanto salutiamo gli amici del ristorante La Villetta.

Questa lunghissima estate 2026 continua anche a livello discografico, a quanto pare Pino Alfieri ha riproposto questo Goppa a spiagge con gli autori Padre e Figlio, se non sbaglio, con Vincenzo Gallo e Bruno Gallo, tutti e due scomparsi. Allora, hanno scritto molte pagine importanti per quanto riguarda il firmamento partenopeo, sia Bruno sia Vincenzo. Allora, andiamo avanti con, dopo un Goppa a spiaggia, andiamo avanti con il nostro programma e andiamo a riascoltare i Gagliardi con Sempre, Sempre.

Gagliardi, naturalmente lui con questo suo momento musicale storico, sempre sempre il brano abbiamo appena proposto. L'Arendano si ripropone con un minuto d'amore, anche se sono quattro i minuti.

La canzone è Un minuto d'amore, me ne sono passati 4 e qualche secondo. Allora, con Laida Rendano che non si è risparmiata. Intanto andiamo ad un altro momento musicale, una colonna sonora che non abbiamo quasi mai programmato, i suoni dell'Isola. E allora stiamo parlando dell'ultima apparizione cinematografica di Massimo Troisi, con Il postino naturalmente. Questa è la colonna sonora con Luis Bukalov che ripropone il tutto. Buon ascolto.

Domani 2 di ottobre festeggeremo naturalmente il programma Il Musichiere e il Canta Italia. Naturalmente in questo nostro appuntamento andremo a riascoltare alcuni momenti classici per quanto riguarda sia il Canta Italia sia il Musichiere dopo. Per quanto ci riguarda, visto che festeggeremo i 50 anni di radio, da questo momento in poi possiamo eliminare anche la trasmissione. Difatti mi ero riproposto di arrivare ai 50 anni e poi smettere. Comunque, noi andremo avanti ad oltranza. A questo punto abbiamo riascoltato dunque il momento musicale. Domani festeggeremo i 50 anni di radio. Il 2 di ottobre è una data naturalmente indicativa, perché evidentemente ho dimenticato, dopo 50 anni uno dimentica le cose. Calibro 9 con Christian Vollaro, Wanama Orchestra, insieme a Pino Mauro.

momenti musicali che andavano naturalmente di moda a fine anni 70, anche gli anni 80. Pino Mauro, che proponeva la mala Napoli, la Camorra, naturalmente, via dicendo. Calibro 9, questo è il brano che abbiamo proposto, riascoltato insieme. Intanto diamo i classici con le più belle canzoni e con Johnny Dorelli che si ripropone con Strange in the Night, na, na, na, na, na. Ecco, solo più che mai tradotto. Allora, questo momento musicale lo mandiamo per salutare Rossana e Franco, salutiamo Gabriella e Giuseppe Testa, insieme veramente a Tullio e a Giulia. Buon pomeriggio, intanto, solo più che mai.

grandi successi internazionali e nazionali. Questa è una cover, Strangers in the Night di Frank Sinatra, naturalmente lui che ha portato il grande successo mondiale, solo più che mai. Il brano l'abbiamo riascoltato in italiano attraverso Johnny Dorelli. L'omaggio a Pino Daniele da parte di Luca Nasti con Terra Mia.

Benesti, naturalmente l'omaggio a Pino Daniele, terra mia, questa sua incisione da un vecchio suo lavoro, naturalmente Omar. Questo è il lavoro di Luca Nasti, che è stato qui a proporre il tutto. Lo ricordo insieme alla moglie, che saluto naturalmente. Un'estate fa, Homo Sapiens, con questo momento musicale vado a salutare Civita Giuliano insieme naturalmente Gabriella, Dina, Marco, Monica e Andrea. Abbiamo detto Homo Sapiens con l'estate lunga al mare, un'estate fa.

0: Homo Sapiens, un'estate fa, mentre due momenti musicali insieme a Adriano Celentano con Grazie, prego, scusi e Si è spento il sole. Un momento musicale dell'Adriano Celentano per salutare Lamberto. Salutiamo Lidia, il nostro buon pomeriggio. Andiamo avanti con la trasmissione. Grazie, prego, scusi.
1: Con l'orchestra serenè.
0: E poi
1: spengo.

l'epoca d'oro della canzone italiana, insomma, si fa per dire. Oh, abbiamo riascoltato l'Adriano Celentano con Grazie per questo, scusi, un 45 giri che uscì con, se non erro, con Pregherò dall'altra parte, e poi abbiamo riascoltato anche Si è spento il sole. Salutiamo Roberto e Lidia, andiamo avanti con la trasmissione. Parlavamo di epoca d'oro con l'epoca d'oro di Sanremo e Luciano Tajoli, con Al di là. L'epoca d'oro rappresenta naturalmente alcuni personaggi che fanno parte un po' del firmamento, dunque Luciano Tajoli con Giorgio Consolini, poi Villa e poi Oscar Carboni e Achille Togliani. Questi sono i personaggi che andavano di moda agli anni 30, anni 40 e anni 50, anche se bisogna dire che Luciano Tajoli ha avuto dei grandi successi anche negli anni 60 e 70 insieme a Villa, con Un amore così grande. Comunque riascoltiamo Luciano Tajoli.

Al di là del bene più prezioso ci sei tu, allora al di là dell'illusione di oro l'abbiamo appena ascoltato, l'epoca d'oro della canzone italiana. E questo è un momento musicale che ha portato a grande successo anche della Betty Curtis, che è stata naturalmente personaggio di cui Mina era innamorata. Questa Betty Curtis, la torinese Betty Curtis, comunque noi ricordiamo i grandi successi della Curtis con Soldi Soldi e poi Sherio e via dicendo. Al di là è stato anche un grande successo della Curtis. Due momenti musicali che adesso ascolteremo da Peppino Di Capri con l'epoca d'oro anche per loro, per Peppino Di Capri e i Rockers, i Flippers, perché poi ne ha cambiati di gruppi, ne ha dati di nomi. Allora, intanto salutiamo Enza e gli amici che ci siamo da Santo Gianni e Gianola. Con il sabato sera andava in onda una trasmissione della Carisch, c'era Peppino Di Capri che faceva parte della Carisch e la Parlophone, che era una distribuzione dei Beatles in Italia della Carisch, era proprio la Carisch, e proprio nacque questo momento musicale di Peppino Di Capri con l'omaggio ai Beatles con Girl.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Lentamente al nostro nostro musicale, intanto abbiamo riascoltato la pubblicità. Allora, Guido Renzi non è soltanto Amica Mia, è il brano che più rappresenta Guido Renzi, lo abbiamo sempre programmato con quel brano, ma Tanto Cara è un altro dei grandi successi per Guido Renzi che ascoltiamo adesso.

Questo è naturalmente Guido Renzi, che contrariamente a amica mia, che è il brano che più lo rappresenta, abbiamo riascoltato, tanto cara. Allora, andiamo a salutare Gina e Salvatore con il ritorno di Peppino di Capri, Baby. Eccolo qui con Be My Baby.

Però che cose che mi piacciono della Zanicchi, e questo Uomo Senza Tempo che abbiamo appena riascoltato. Allora, andiamo a salutare Tonino e salutiamo Angela. Buon pomeriggio, naturalmente, con il brano dei Collage, Tu mi rubi l'anima. So che piace al Tonino, glielo dedichiamo con affetto. Un saluto ad Angela. Manica di giornata, naturalmente. Allora, andiamo avanti. Poi la pubblicità e poi...

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati, e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Siamo arrivati al nostro non-stop musicale, allora il compito oggi è di concludere il nostro programma a Nicola Di Bari, che ieri ha festeggiato il suo 86° compleanno. Di nuovo tanti auguri. Intanto il momento musicale lo mandiamo per salutare Velia, il nostro buon pomeriggio, e con Nicola Di Bari chiudiamo la trasmissione. Appuntamento a domani.

Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi, la luna e le stelle, sentivi una mano sfiorar la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa incontro all'amore

0: Il 29 settembre riapre il frantoio oleario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti, l'ortopedico di Formia coinvolto nell'inchiesta sulle truffe per le forniture e le visite fantasma comparirà davanti al GIP il prossimo 21 ottobre per stabilire se sussistano gli elementi contestati dalla procura ai fini della custodia cautelare in carcere. L'indagine coinvolge 109 persone, tra cui molti medici. Avrebbe prescritto l'ortopedico di Formia, coinvolto con altre persone, presidi medici erogabili tramite il Servizio Sanitario Nazionale a favore di clienti, incuranti però del reale bisogno. Per questo gli indagati avrebbero ricevuto compensi non dovuti, telefoni cellulari, denaro e altri regali, tutto ciò in danno dell'ASL Napoli 1 Centro. Un altro medico di Gaeta risulta tra i prescrittori di certificati sanitari fasulli per presidi ortopedici di cui non c'era in realtà bisogno. Risultano poi visite anticipate o addirittura certificate, ma in assenza di una reale visita sui pazienti, e tutto questo in danno del Servizio Sanitario Nazionale. Anche la posizione del medico ortopedico di Gaeta è delicata e la procura ne ha chiesto la custodia cautelare in carcere con interrogatorio preliminare fissato per il 19 ottobre. I presidi prescritti come necessari erano carrozzine, poltrone ortopediche, cuscini del valore di migliaia di euro. I fatti contestati e accertati finora dai carabinieri del NAS, coordinati dalla Procura di Napoli, sono datati, vanno dal 2016 all'aprile 2022, con un danno molto rilevante per le casse pubbliche. Alcune certificazioni sarebbero state utilizzate per ottenere il riconoscimento della invalidità civile, per far salire la percentuale di disabilità, inducendo quindi in errore il Servizio Sanitario Nazionale. Anche in questi casi, dei 109 indagati, la quota di medici ortopedici e fisiatri è elevata. Avrebbero agito in accordo con i negozi e i finti pazienti, di qui la contestazione dell'associazione per delinquere. Formia, capitale dell'orientamento e del futuro. Piazza della Vittoria e Piazzale Aldo Moro sono stati invasi da centinaia di studenti arrivati anche da fuori città, in una giornata impreziosita ieri dalla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia. Un'autentica festa delle nuove generazioni che ha dato il via alla quinta edizione di University Village, un appuntamento ormai consolidato nel calendario della città. E accanto agli studenti anche i loro docenti, le famiglie, le associazioni, i cittadini e una rappresentanza istituzionale particolarmente qualificata a conferma della crescente importanza assunta dall'iniziativa. Insieme al sindaco di

0: BTS, enti di formazione, forze armate, forze dell'ordine e organizzazioni di volontariato hanno animato le due piazze, offrendo ai ragazzi la possibilità di conoscere percorsi di studio, specializzazioni e prospettive professionali. In queste interviste il prefetto di Latina, dottoressa Vittoria Ciaramella, il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, l'assessore regionale all'ambiente, Elena Palazzo, e il consigliere regionale, Cosimo Mitrano, sottolineano l'importanza ed il significato dell'evento.
1: Signor prefetto, una quinta edizione dell'University Village che rappresenta un passo importante per l'orientamento dei giovani.
2: Sì, questo villaggio rappresenta una sinergia virtuosa che mette insieme formazione, merito, opportunità lavorative e la presenza di tante istituzioni dà anche una cornice di legalità e di sicurezza a questi ragazzi, perché ovviamente noi dobbiamo coltivare questi giovani perché le loro scelte faranno la comunità di domani.
1: Non soltanto istituzioni universitarie, ma tutte le forze armate.
2: Una presenza notevole, devo dire, sono molto contenta anche perché ho visto i ragazzi veramente interessati, attenti e veramente poi c'era un panorama molto ampio sia di istituzioni che di università.
1: Sindaco Taddeo, una presenza autorevole, massiccia di tutte le istituzioni della provincia, della regione.
3: Sì, diciamo che è un appuntamento che ormai noi stiamo seguendo da 5 anni, ci abbiamo investito molto e quindi il risultato positivo è tangibile anche vedendo la partecipazione dei tanti atenei importanza nazionale e internazionale. Questo credo sia un richiamo per i giovani studenti, perché noi siamo custodi del loro futuro, quindi abbiamo la responsabilità di offrire qualche spunto per la loro vita professionale, quindi dargli anche un contributo su quella che è l'offerta formativa che poi li accompagna nella loro vita. E quindi questo pensiero credo che sia anche arrivato alle istituzioni e quindi il motivo di una grande partecipazione, perché è un momento importantissimo per i ragazzi che partecipano numerosi, sono attratti Dal sapere quelle che sono le proprie lacune, no? Spesso ci si pone tante domande, quindi qui facendo un discorso con l'ateneo più affine alle proprie capacità risolve spesso dei dubbi che poi permettono di procedere nel percorso formativo, e questo credo che sia una grande opportunità e una grande intuizione che abbiamo avuto, ed oggi sono orgoglioso di poter dire che è un grande e bellissimo evento.
1: Assessore regionale Elena Palazzo, una quinta edizione dell'University Village arricchita di tante presenze, tanti atenei e tanto impegno, tanta attenzione da parte degli studenti del Golfo.
4: Un'occasione straordinaria, voglio ringraziare il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, per questo impegno costante, perché attraverso questo villaggio si offre una straordinaria opportunità ai nostri ragazzi che possono conoscere una offerta di strumenti di formazione, di orientamento davvero straordinaria, perché il futuro, come diciamo più volte, non si attende ma si costruisce con coraggio, con determinazione, e noi vogliamo come istituzioni poter garantire e sostenere questo grande gioco di squadra che serve a consegnare alle future generazioni un percorso che li porti a realizzare i propri sogni.
1: Consigliere regionale Cosimo Mitrano, il Golfo guarda sempre con attenzione i giovani, l'University Village a Formia, il Festival dei Giovani a Gaeta, quindi tanto interesse per i giovani e il loro futuro.
5: Ma c'è un gioco di squadra dove la regione è molto attenta ai bisogni dei nostri giovani, leggiamo su tutti i giornali le grandi fragilità che subiscono, tra l'altro è una società connessa, ma in realtà i nostri giovani sono soli, quindi questi momenti servono per orientarli, per guidarli verso un percorso futuro, perché stiamo lavorando su quello che sarà la classe dirigente futura. Quindi un plauso al sindaco Gianluca Taddeo, che ha dimostrato veramente la capacità e la lungimiranza di andare a leggere i bisogni del territorio. Dobbiamo investire sui giovani, non lo facciamo soltanto in determinati momenti, ma lo facciamo durante tutto l'arco della nostra vita.
0: È durato oltre 6 ore il Consiglio Comunale di Minturno, che ha fatto registrare una clamorosa spaccatura in maggioranza su una mozione presentata da una parte dell'opposizione sul progetto del Parco del Mare. Il Partito Democratico e Idee e Legalità, che fanno parte della coalizione che sostiene il sindaco Gerardo Stefanelli, hanno votato insieme ai 4 consiglieri di minoranza, quelli cioè della Lega e di Fratelli d'Italia, collezionando 8 voti contro i 6 della maggioranza. La mozione, firmata da Pino D'Amici, Francesco La Rocca, Massimo Moni, Niccolò Graziano e Mino Bembo, prevede

0: tra l'altro una revisione della soluzione progettuale, salvaguardando la continuità della viabilità sul lungomare, e chiedeva di non procedere all'approvazione del progetto esecutivo né all'affidamento dei lavori prima che fossero completate le necessarie valutazioni da riferire poi in consiglio e alla commissione lavori pubblici. Nel corso della discussione sono stati inseriti anche due emendamenti presentati dal Partito Democratico e da Fratelli d'Italia. Al momento del voto, alcuni consiglieri di maggioranza e lo stesso sindaco Stefanelli sono usciti facendo mancare il numero legale. In aula erano rimasti in 8. A quel punto è stata chiamata la consigliera Barbara Sardelli, che pur essendo all'opposizione si era astenuta. Il numero minimo è stato quindi assicurato e la mozione è passata con i voti dei 4 consiglieri della minoranza, D'Amici, La Rocca, Moni e Graziano, e 4 della maggioranza, Marcaccio, Alicante, Signore e Di Girolamo. Hanno votato contro il sindaco Stefanelli, Da Cunto, Colacicco, Palermo, Corona e Daniele Sparagna. Il Partito Democratico, attraverso il capogruppo Matteo Marcaccio, ha spiegato che nei giorni scorsi era stata presentata un'interrogazione in merito per avere delucidazioni sul progetto. È stato convocato domani alle 14.30 il Consiglio Comunale di Gaeta. All'ordine del giorno l'approvazione dello schema d'accordo tra la città di Gaeta e la Fondazione Città di Gaeta Terra dell'Arte, del Mito e del Mare. Quindi in agenda anche il procedimento di completamento della costruzione dell'impianto sportivo polivalente in via Venezia, con la conclusione del procedimento di approvazione di progetto in variante urbanistica. Sabato, primo appuntamento di ottobre di Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAEE, rifiuti ingombranti, olivi vegetali esausti, abiti usati. L'appuntamento è dalle 8 alle 12.30 nel piazzale attiguo via Filippo Sciarra. Per ogni RAEE conferito da parte l'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio 1 litro di olio da frittura. Domani alle 18.30 presso il Clayton Beach Hotel sul lungomare di Vindicio a Formia si terrà un incontro per la presentazione del nuovo libro di Edvige Gioia. Si tratta dell'undicesima raccolta di versi della scrittrice e poetessa formiana. Edito da Ali Ribelli, il libro è intitolato Ordine e Disordine, versi tra luce e ombra. Oltre all'autrice, nell'incontro letterario saranno presenti Giuseppe Napolitano, poeta e critico letterario e curatore della collana La stanza del poeta. La lettura delle poesie sarà affidata a Mayra Esther Baldari, Erminia Nelli e alla giovanissima nipote di Edvige, Cristina Ercolano. Le musiche sono di Tullio Taffori. Modera l'incontro Rossella Serao.
1: Radio Formia informa.
0: C'è attesa per il torneo quadrangolare di pallamano in programma domenica al Pala Venezia a Gaeta. Parteciperanno il Gaeta Sporting Club, l'HC Fondi, l'Handball Club Roma e il Città Sant'Angelo, squadra abruzzese che milita nel campionato di Serie B. Alle 12.30 Teo Gaeta contro Fondi, 13.30 Teo Gaeta Roma, 14.30 Fondi Città Sant'Angelo, 15.30 Fondi Roma, 16.30 Città Sant'Angelo Roma, alle 17.30 Gaeta Città Sant'Angelo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
4: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
5: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
4: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
6: Non sei sola, ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
4: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
5: Chiama il 1522, riprendi in mano la tua vita.
7: Libera poi!

dell'aria. Ti senti estranea anche stavolta all'atmosfera natalizia. Qualcuno che canta per la strada ti sembra una canzone nuova. Eppure se provi a ricantarla la trovi nella tua memoria. Hai sentito dire

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro. Credere nel
0: futuro. Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: Pierangelo Visconti, con un

0: immenso piacere che vi ritrovo su questa bellissima emittente. 60 minuti in partenza dal binario di questa favolosa radio, 60 minuti in compagnia della musica italiana con la vociaccia di Pierangiu Visconti. Ma la mia voce non importa, l'importante è ascoltare delle belle canzoni italiane. Come questa, la prima che vi voglio presentare, Ermal Meta.
1: Universo Italia con Pierangelo Visconti.

Forse è che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

45 anni per Ermal Meta, cantautore, compositore, polistrumentista italo-albanese. Bravissimo! Ora ci ascoltiamo Francesco Gabbani. Amen.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

amici, per Francesco Carpani, un grande personaggio della musica italiana, nato in Toscana e per la precisione a Carrara. Ora con noi Nada Malanima, nota semplicemente come Nada, è una cantautrice, attrice e poetessa italiana. Qui la ascoltiamo con Amore disperato dell'83.

0: Nel 1983 questa bella canzone per Nada Malanima, ma conosciuta da tutti come Nada. Amore disperato che ci ha portato ad ascoltare una bellissima canzone italiana. Ma sono tutte belle le canzoni italiane e noi siamo qui apposta per farvele ascoltare. Universitalia, solo qui su questa favolosa radio con Pierangio Visconti. Ogni settimana, quindi ditelo agli amici e diffondete.
1: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

0: È la traccia un film a colori Jet Set di Rino Gaetano nel giorno in cui l'artista avrebbe compiuto 75 anni. Il brano ha anticipato la riedizione di E io ci sto, che è uscita il 21 novembre, a 45 anni della pubblicazione dell'album originale. Era Rino Gaetano, bravissimo.
1: Madonna.

questa oggi pillole molto divertenti come questa. Giappone, il treno che si scusa. In Giappone i treni sono così puntuali che se partono con 20 secondi di anticipo, la compagnia fa un comunicato ufficiale di scuse. Trenitalia, prendi appunti. In Svezia invece il concorso di coniglio che salta. C'è uno sport nazionale chiamato Canning Hopping, conigli che fanno salto ostacoli come i cavalli, con tanto di pubblico che tifa. Andiamo in Alaska, dove troviamo un sindaco gatto. Per 20 anni il sindaco di Talkeetna è stato un gatto di nome Stubbs e pare abbia governato meglio di molti umani. A Gloucester ogni anno in Inghilterra inseguono una forma di formaggio giù per una collina ripidissima. Risultato, tutti rovinano a terra. Il formaggio vince sempre. Andiamo in India. A Rajasthan la posta in alcune zone viene ancora consegnata a dorso di cammello e il cammello conosce la strada meglio del postino. Ultima curiosità molto molto simpatica. Andiamo in Antartide, l'unico bancomat più freddo del mondo. In tutta l'Antartide c'è solo un bancomat, sta alla stazione americana di McMurdo. Funziona davvero, ma è quasi inutile. Lì intorno non c'è un negozio, un bar, proprio niente. Solo scienziati e pinguini. E si sa, i pinguini non accettano il bancomat.

Molto interessante questa canzone per Emma Marrone e Fabi Fibra del 2026, intitolata Antidroga. Molto molto bella e interessante anche questa canzone, che ci giunge da lontano 1986, ma album registrato nell'85 per Lucio Dalla.

canzone molto simpatica dal titolo Look da Bugie del 1986, però l'album è stato registrato l'anno prima, quindi nel 1985. Abbiamo ospitato in Universitalia Lucio Dalla. Ci prepariamo ad ascoltare una bella canzone, quella di Alan Sorrenti dell'81, dal titolo La strada brucia.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: Universo Italia.
4: Come mai? Ma chi sarà?
3: Con Pierangelo Visconti.
4: Non mi riconosca e vada via.
3: Con Pierangelo Visconti, Universo Italia. La magia italiana in musica.
5: Non mancare

del 1989. Sto parlando dei Tiro Mancino, gruppo musicale italiano di Roma, storicamente guidato da Federico Zampaglione. Li abbiamo ascoltati con Amore Impossibile dal 2004. Canzoni senza tempo, quelle che ascoltiamo insieme con Universitalia, come questa per i Mattia Bazzar dall'anno 1982 con Fantasia.

E ora una bella canzone per una fanciulla che è nata a Verona nel 1954. Si chiama Ivana Spagna e dal 1995 ci ascoltiamo insieme la canzone che porta come titolo Come il cielo.

Habana, Spagna, come il cielo, 1995. E spendiamo due parole per la prossima canzone. La prossima canzone è cantata da Rosalba Pippa, nata a Genova nel 1982, ma vive in provincia di Potenza. E sì, sto parlando proprio di Risa, Io sono.

Grazie al disco intruso quest'oggi abbiamo la possibilità di incontrare un personaggio che non è più tra noi dal 2012. Nata a Boston nel 1948, diamo spazio a Donna Summer con questa bellissima canzone che porta come titolo Hot Stuff del 1978. Indiscutibilmente uno dei più grandi successi nella musica internazionale. Ascoltiamocelo insieme.

1986 dall'album Diesel, per un cantautore molto molto conosciuto, nato a Milano il 16 luglio 1952. E sì, sto parlando proprio di Eugenio Finardi, nato Eugenio Gustavo Finardi, polistrumentista italiano molto molto bravo e molto seguito. Decenni di capolavori, quindi grazie Eugenio Finardi per tutto quello che ci hai regalato sinora. E sì, siamo in conclusione del nostro Universo Italia, ma non abbiate paura perché torneremo la prossima settimana puntualmente. Piero Giuvisconti vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda, come ho già detto, la prossima settimana per ascoltare insieme altre belle canzoni italiane. Tutto corredato dalle pillole che torneranno per farci sorridere un po' e anche dal disco intruso, quindi ascolteremo una bella canzone nel panorama della musica internazionale, un po' vecchiotta, quindi più o meno anni 70, 80, 90. Vi lancio l'ultima canzone, però molto molto bella, e l'ultima canzone di Renato Zero. E secondo me finiamo in modo degno questo nostro appuntamento. E sì, io amo molto Renato Zero. La canzone, eccola, ve la lancio subito. Si può impazzire. Don't make me over. L'ultimo capolavoro progetto di Renato Fiacchini, alias Renato Zero. L'ho già detto che lo amo? Sì. E vabbè, non lo dico più, sono un sorcino di altri tempi. Ciao a tutti, ascoltiamocela!

0: Il 29 settembre riapre il frantoio oleario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. L'ortopedico di Formia, coinvolto nell'inchiesta sulle truffe per le forniture e le visite fantasma, comparirà davanti al GIP il prossimo 21 ottobre per stabilire se sussistano gli elementi contestati dalla procura ai fini della custodia cautelare in carcere. L'indagine coinvolge 109 persone, tra cui molti medici. Avrebbe prescritto l'ortopedico di Formia, coinvolto con altre persone, presidi medici erogabili tramite il Servizio Sanitario Nazionale a favore di clienti, incuranti però del reale bisogno. Per questo gli indagati avrebbero ricevuto compensi non dovuti, telefoni cellulari, denaro e altri regali, tutto ciò in danno dell'ASL Napoli 1 Centro. Un altro medico di Gaeta risulta tra i prescrittori di certificati sanitari fasulli per presidi ortopedici di cui non c'era in realtà bisogno. Risultano poi visite anticipate o addirittura certificate, ma in assenza di una reale visita sui pazienti, e tutto questo in danno del Servizio Sanitario Nazionale. Anche la posizione del medico ortopedico di Gaeta è delicata e la procura ne ha chiesto la custodia cautelare in carcere con interrogatorio preliminare fissato per il 19 ottobre. I presidi prescritti come necessari erano carrozzine, poltrone ortopediche, cuscini del valore di migliaia di euro. I fatti contestati e accertati finora dai carabinieri del NAS, coordinati dalla Procura di Napoli, sono datati, vanno dal 2016 all'aprile 2022, con un danno molto rilevante per le casse pubbliche. Alcune certificazioni sarebbero state utilizzate per ottenere il riconoscimento della invalidità civile, per far salire la percentuale di disabilità, inducendo quindi in errore il Servizio Sanitario Nazionale, anche in questi casi. Dei 109 indagati, la quota di medici ortopedici e fisiatri è elevata. Avrebbero agito in accordo con i negozi e i finti pazienti, di qui la contestazione dell'associazione per delinquere. Formia, capitale dell'orientamento e del futuro. Piazza della Vittoria e Piazzale Aldo Moro sono stati invasi da centinaia di studenti arrivati anche da fuori città, in una giornata impreziosita ieri dalla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia. Un'autentica festa delle nuove generazioni che ha dato il via alla quinta edizione di University Village, un appuntamento ormai consolidato nel calendario della città. E accanto agli studenti anche i loro docenti, le famiglie, le associazioni, i cittadini e una rappresentanza istituzionale particolarmente qualificata, a conferma della crescente importanza assunta dall'iniziativa. Insieme al sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, erano presenti il prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, il nuovo questore, Marco Martino, l'assessore regionale, Elena Palazzo, il consigliere regionale, Cosmo Mitrano, il presidente della provincia di Latina, Federico Carnevale, il neocomandante provinciale provinciale dell'arma dei carabinieri Luca Palmieri e il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza Gennaro Tramontano. Il sindaco ha accompagnato le autorità e gli ospiti tra Piazza della Vittoria e Piazza Aldo Moro, illustrando le diverse realtà coinvolte e le proposte rivolte alle nuove generazioni. Università, accademie, ITS, enti di formazione, forze armate, forze dell'ordine e organizzazioni di volontariato hanno animato

0: Energia virtuosa che mette insieme formazione, merito, opportunità lavorative e la presenza di tante istituzioni dà anche una cornice di legalità e di sicurezza a questi ragazzi, perché ovviamente noi dobbiamo coltivare questi giovani perché le loro scelte faranno la comunità di domani.
1: Non soltanto istituzioni universitarie ma tutte le forze armate.
0: Una presenza notevole, devo dire, sono molto contenta anche perché ho visto i ragazzi veramente interessati, attenti e veramente poi c'era un panorama molto ampio sia di istituzioni che di università.
1: Sindaco Taddeo, una presenza autorevole, massiccia di tutte le istituzioni della provincia, della regione.
2: Sì, diciamo che è un appuntamento che ormai noi stiamo seguendo da 5 anni, ci abbiamo investito molto e quindi il risultato positivo è tangibile anche vedendo la partecipazione dei tanti atenei di importanza nazionale e internazionale. Questo credo sia un richiamo per i giovani studenti, perché noi siamo custodi del loro futuro, quindi abbiamo la responsabilità di offrire qualche spunto per la loro vita professionale, quindi dargli anche un contributo su quella che è l'offerta formativa che poi li accompagna nella loro vita. E quindi questo pensiero credo che sia anche arrivato alle istituzioni e quindi il motivo di una grande partecipazione, perché è un momento importantissimo per i ragazzi che partecipano numerosi, sono attratti Dal sapere quelle che sono le proprie lacune, no? Spesso ci si pone tante domande e quindi qui, facendo un discorso con l'ateneo più affine alle proprie capacità, risolve spesso dei dubbi che poi permettono di procedere nel percorso formativo, e questo credo che sia una grande opportunità e una grande intuizione che abbiamo avuto, ed oggi sono orgoglioso di poter dire che è un grande e bellissimo evento.
1: Assessore regionale Elena Palazzo, una quinta edizione dell'University Village arricchita di tante presenze, tanti atenei e tanto impegno, tanta attenzione da parte degli studenti del Golfo.
3: Un'occasione straordinaria, voglio ringraziare il sindaco di Formia Gianluca Taddeo per questo impegno costante, perché attraverso questo villaggio si offre una straordinaria opportunità ai nostri ragazzi che possono conoscere una offerta di strumenti di formazione, di orientamento davvero straordinaria, perché il futuro, come diciamo più volte, non si attende ma si costruisce con coraggio, con determinazione, e noi vogliamo come istituzioni poter garantire e sostenere questo grande gioco di squadra che serve a consegnare alle future generazioni un percorso che li porti a realizzare i propri sogni.
1: Consiglio regionale Cosmovitrano, il Golfo guarda sempre con attenzione i giovani, l'University Village a Formia, il Festival dei Giovani a Gaeta, quindi tanto interesse per i giovani e il loro futuro.
4: Ma c'è un gioco di squadra dove la regione è molto attenta ai bisogni dei nostri giovani, leggiamo su tutti i giornali le grandi fragilità che subiscono, tra l'altro è una società connessa, ma in realtà i nostri giovani sono soli, quindi questi momenti servono per orientarli, per guidarli verso un percorso futuro, perché stiamo lavorando su quello che sarà la classe dirigente futura. Quindi un plauso al sindaco Gianluca Taddeo, che ha dimostrato veramente la capacità e la lungimiranza di andare a leggere i bisogni del territorio. Dobbiamo investire sui giovani, non lo facciamo soltanto in determinati momenti, ma lo facciamo durante tutto l'arco della nostra vita.
5: È durato oltre 6 ore il Consiglio Comunale di Minturno, che ha fatto registrare una clamorosa spaccatura in maggioranza su una mozione presentata da una parte dell'opposizione sul progetto del Parco del Mare. Il Partito Democratico e Idee e Legalità, che fanno parte della coalizione che sostiene il sindaco Gerardo Stefanelli, hanno votato insieme ai 4 consiglieri di minoranza, quelli cioè della Lega e di Fratelli d'Italia, collezionando 8 voti contro i 6 della maggioranza. La mozione, firmata da Pino D'Amici, Francesco La Rocca, Massimo Moni, Niccolò Graziano e Mino Bembo, prevedeva tra l'altro una revisione della soluzione progettuale, salvaguardando la continuità della viabilità sul lungomare, e chiedeva di non procedere all'approvazione del progetto esecutivo né all'affidamento dei lavori prima che fossero completate le necessarie valutazioni da riferire poi in Consiglio e alla Commissione Lavori Pubblici. Nel corso della discussione sono stati inseriti anche 2 emendamenti presentati dal Partito Democratico e da Fratelli d'Italia. al momento del voto, alcuni consiglieri di maggioranza e lo stesso sindaco Stefanelli sono usciti facendo mancare il numero legale. In aula erano rimasti in 8. A quel punto è stata chiamata la consigliera Barbara Sardelli, che pur essendo all'opposizione si era astenuta. Il numero minimo è stato quindi assicurato.

0: e la mozione è passata con i voti dei 4 consiglieri della minoranza, D'Amici, La Rocca, Moni e Graziano, e 4 della maggioranza, Marcaccio, Alicandro, Signore e Di Girolamo. Hanno votato contro il sindaco Stefanelli, D'Acunto, Colacicco, Palermo, Corona e Daniele Sparagna. Il Partito Democratico, attraverso il capogruppo Matteo Marcaccio, ha spiegato che nei giorni scorsi era stata presentata un'interrogazione in merito per avere delucidazioni sul progetto. È stato convocato domani alle 14.30 il Consiglio Comunale di Gaeta. All'ordine del giorno l'approvazione dello schema d'accordo tra la città di Gaeta e la Fondazione Città di Gaeta Terra dell'Arte, del Mito e del Mare. Quindi in agenda anche il procedimento di completamento della costruzione dell'impianto sportivo polivalente in via Venezia, con la conclusione del procedimento di approvazione di progetto in variante urbanistica. Sabato, primo appuntamento di ottobre di Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. L'appuntamento è dalle 8 alle 12.30 nel piazzale attiguo via Filippo Sciarra. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Domani alle 18.30 presso il Clayton Beach Hotel sul lungomare di Vindicio a Formia si terrà un incontro per la presentazione del nuovo libro di Edvige Gioia. Si tratta dell'undicesima raccolta di versi della scrittrice e poetessa formiana. Edito da Ali Ribelli, il libro è intitolato Ordine e disordine, versi tra luce e ombra. Oltre all'autrice, nell'incontro letterario saranno presenti Giuseppe Napolitano, poeta e critico letterario e curatore della collana Stanza del Poeta. La lettura delle poesie sarà affidata a Mayra Esther Baldari Erminianelli e alla giovanissima nipote di Edvige, Cristina Ercolano. Le musiche sono di Tullio Taffori. Modera l'incontro Rossella Serao.
1: Radio Formia informa. Sport.
0: C'è attesa per il torneo quadrangolare di pallamano in programma domenica al Pala Venezia a Gaeta. Parteciperanno il Gaeta Sporting Club, l'HC Fondi, l'Handball Club Roma e il Città Sant'Angelo, squadra abruzzese che milita nel campionato di Serie B. Alle 12.30 Teo Gaeta contro Fondi, 13.30 Teo Gaeta Roma, 14.30 Fondi Città Sant'Angelo, 15.30 Fondi Roma, 16.30 Città Sant'Angelo Roma, alle 17.30 Gaeta Città Sant'Angelo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Buonasera, buonasera, pronti a tuffarci in questo mese di ottobre anche con Good Times, prima puntata di questo nuovo mese che attraverseremo insieme sempre all'ascolto di tanta buona musica. Io sono Francesco Vaccaro e do a tutti voi all'ascolto il mio più cordiale benvenuto, che ci stiate ascoltando in FM, in DAB o perché no sul sito www.radioformia.it. Le frequenze sono quelle giuste, sono quelle di Radioformia, specialmente il giovedì pomeriggio dalle 18:15 in poi, perché inizia Good Times, insomma il nostro viaggio alla ricerca di tracce, racconti, aneddoti della musica, dei gruppi che tanto ci appassionano, si prepara a spiccare il volo anche oggi. Voi lo sapete, ogni puntata iniziamo con un pezzo che dà il là ad un disco, e il disco che andiamo a pescare oggi è del 1983, il disco che segna l'ultimo lavoro in studio, il capitolo finale della band dei Police, una storia strepitosa. Il disco si chiama Synchronicity e uscì appunto nel 1983, diventando il loro più grande successo commerciale, primo posto in Inghilterra, primo posto negli Stati Uniti, dove va a spodestare il lunghissimo dominio incontrastato di Thriller di Michael Jackson, uscito alla fine del 1982. Quel disco lì, che conteneva probabilmente il pezzo più famoso dei Police, Every Breath You Take, iniziava con questo pezzo qui, Synchronicity, che ci andiamo ad ascoltare proprio adesso.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Avremo con la situazione del traffico a Frosinone, dove si procede a rilento in via Aldo Moro, a partire da via Arno fino a piazzale De Mateis, in quest'ultima direzione. Code anche sulla statale dei Monti Lepini tra Valle Fioretta e il casello autostradale verso la città, e proseguendo all'altezza della rotatoria per la Casilina. Traffico intenso anche sulla regionale di Fiuggi, all'altezza del centro urbano di Techiena, nelle due direzioni. Per chi è diretto a Latina, sulla statale Pontina, code per incidente tra via di Pratica e Pomezia Nord, e più avanti code a tratti per traffico intenso tra via Brigliana e via Nettunense, proseguendo con suoi rallentamenti a Borgo Piave su tutte le strade adiacenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Per il traffico nel centro di Latina si procede a rilento nei due sensi su via Piave, via Carlo Romagnoli e via Emanuele Filiberto. Siamo in chiusura con lo sciopero del trasporto ferroviario che è in programma per domani, venerdì 2 ottobre. L'agitazione sarà di 3 ore, dalle ore 11 alle ore 14. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
0: Un servizio della Regione Lazio.

premiata Forneria Marconi, questa era Suonare Suonare, gran bel pezzo tratto dal loro disco del 1980 che si chiamava proprio Suonare Suonare. I dischi degli anni 80 delle band, dei giganti del prog italiano sono sempre visti un po' con un occhio, ecco, un po' preoccupato, ma ci sono stati dei lavori poco riusciti in questo cambio di pelle che molte band hanno fatto, ma altri invece che sono estremamente validi, come questo qui della BFM, dove è presente anche uno dei loro pezzi più famosi, Maestro della Voce. Pensiamo a Banco di Mutuo Soccorso, che negli anni 80 realizza un bellissimo disco come Buone Notizie, ma poi anche singoli indimenticabili come Moby Dick, Paolo Pa, insomma, non è tutto da buttare, anzi. Rimanendo in tema prog, ci andiamo ad ascoltare una band che anche questa ha vissuto varie mutazioni, varie trasformazioni. Il disco che andiamo a selezionare del 1995 si chiama Afraid of Sunlight. Sto parlando di Marillion, che ci andiamo a sentire proprio in questo istante con Beautiful.

0: non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato. Radio Voglia.

suonato con questa Sharp Dressed Man, grande band che pensate è tuttora in attività, a dire il vero. Ha iniziato questa storia nel 1969, ma ha raggiunto il successo mainstream solamente negli anni 80, quando ha unito quelle influenze blues, country, tipiche texane, anche un appeal un po' più luccicante come questo Sharp Dressed Man. Il disco è quello che li ha resi maggiormente famosi, è Eliminator, dove addirittura ci sono i sintetizzatori. Grandi ZZ Top, grande Billy Gibbons, l'unico rimasto di questa importantissima band americana, anche il batterista Frank Bird, purtroppo nello scorso mese di agosto ci ha lasciato, prima ancora Dusty Hill qualche anno fa, una band che si è distinta per essere rimasta quel trio, insomma, fino a che, insomma, non sono venuti a mancare i personaggi che l'hanno composto originariamente. Andiamo ad ascoltarci un altro grande artista, ahimè anche lui scomparso. Sto parlando di Prince, che ci ascoltiamo con questo bellissimo brano dal titolo Dinner with Dolores.

There Was a Time, questi erano i Guns N' Roses con il loro disco più sfortunato, stavo per dire, più sfigato, sì, diciamolo. Quello più bistrattato da tutti, Chinese Democracy, che nel 2008 viene fuori dopo una genesi super travagliata, proprio un film dell'orrore tra brani che erano stati leakati, come si dice, dal web, CD che erano stati passati a qualche radio di nascosto contenente le demo di questi brani, che quindi furono ascoltati in versione appunto demo, non definitiva, e quindi venne già stroncato dal pubblico. Una genesi piena di peripezie e lunghissima, che però ha portato un disco in realtà estremamente valido, mi viene da dire. Questo pezzo qui, come in tanti altri del disco, c'è in grande rilievo la chitarrona di Buckethead, che abbiamo ascoltato in un paio di assoli pazzeschi, e Axl Rose alla fine non era poi così male con la voce, cioè sta molto molto peggio oggi, e la gente invece lo va a sentire. Però non facciamo ironia più del dovuto, abbiamo parlato di film horror dicendo riguardo la genesi di questo disco di Guns N' Roses. Passiamo a un altro genere di film che in realtà siamo più o meno lì. È un film noir, perché il titolo del prossimo pezzo appunto che andiamo ad ascoltare è film noir. Sto parlando di un brano di Peter Emmill, il leader dei Van der Graaf Generator, grande band progressive inglese. Oggi stiamo girando attorno al prog, attorno ai protagonisti del prog italiano, inglese e non solo, però andiamo ad ascoltare dei pezzi che proprio prog non sono. Vi anticipo che più avanti nella scaletta c'è qualcosa che farà contenti i proghettari della prima ora. Però questo brano qui è un brano, direi, discretamente rock, il pezzo del 1983, il disco si chiamava Patience, pazienza. Ci andiamo ad ascoltare Peter Emmill con Film Noir.

incanto del sax di Mel Collins in questo Your Latest Trick, di Dire Straits, dal loro album del 1985 Brothers in Arms, un brano in cui appunto il sassofono è il protagonista, e fa un po' strano per un pezzo di Dire Straits che non sia la chitarra a rubarsi la scena. Veramente un bel brano che stava anche a pennello, perché il pezzo precedente era appunto Film Noir di Peter Emil, e l'atmosfera del pezzo di Dire Straits appena ascoltato ci stava molto come sottofondo, questo sassofono veramente da una pioggia autunnale, invernale, che fa da scenario di, non lo so, un investigatore incappucciato, cose così tipiche da film noir. Cambiamo completamente genere, ci spostiamo in una scenografia un po' più da far west, con un grande artista americano scomparso prematuramente, uno dei più grandi artisti folk country, sto parlando di Jim Croce, che arriva proprio adesso con Bad Bad Leroy Brown.

Queen, Flick of the Wrist. Ce lo siamo ascoltati dal loro, forse il mio disco preferito di Queen, ci devo pensare, Shirt Attack, il terzo lavoro in studio della band di Freddie Mercury e company, che tra l'altro era un po' questo, un easter egg, come dicono, come si dice adesso, l'averlo messo dopo Jim Croce, perché in Shirt Attack c'è un brano, Bring Back That Leroy Brown, che si rifà proprio al pezzo che avevamo ascoltato prima di Jim Croce, Bad Bad Leroy Brown. E quindi così, questo trade union, questo filo rosso ad unire l'artista americano e la celeberrima band inglese. Rimaniamo in Inghilterra con un duo, i Blackfield, costituito da Steven Wilson e Aviv Geffen, quindi continuiamo a bazzicare il mondo del prog, perché anche loro fanno prog. Steven Wilson è proprio uno degli ambasciatori del prog degli ultimi anni, con i Porcupine Tree, con i suoi lavori solisti, con il suo e la sua sapienza nel rimasterizzare, ma rielaborare proprio i grandi classici del prog, e non solo, grandi lavori sono stati fatti da lui per quello che è il catalogo dei King Crimson, dei Gentle Giant, Yes, ma non solo, anche allargandosi ad altri generi, Sister Sledge, insomma, chi più ne ha più ne metta, veramente un deus ex machina a tutto campo Steven Wilson. Questo era il suo progetto, è tuttora il suo progetto, nato nel 2004 appunto con l'altrettanto polistrumentista Aviv Geffen, Blackfield. Il disco che andiamo a pescare è del 2017 e si chiama Blackfield 4, è il quarto, e ha questo brano dal titolo October, che mi sembra giusto ascoltarci proprio oggi che inizia questo mese di ottobre, prima puntata di Good Times. Siamo ormai nella seconda ora del nostro bel programma, io ovviamente rinnovo il mio saluto

sono Francesco Vaccaro, come al solito, e a tutti coloro che si fossero collegati da poco all'ascolto di Radioformi e quindi di Good Times, dicevo, ci spariamo proprio in questo momento i Blackfield con questa October.

Gli Alter Bridge abbiamo appena ascoltati in questa stupenda Come to Life, tratta dal loro disco del 2007 Blackbird, un disco che ha riscritto un po' la storia dell'hard rock, del new metal, che sanciva veramente un grande ingresso nel mainstream di quel genere per la band formata da Miles Kennedy, Mark Tremonti, Scott Phillips e Brian Marshall, che poi avrebbero pubblicato tantissimi altri dischi che, devo dire, hanno poi sono riusciti a formare un grande zoccolo duro, soprattutto di fan italiani per quanto riguarda l'Europa, che li seguono con grande attenzione, con grande affetto, e si distinguono sempre ai concerti della band quando vengono nel nostro paese. Lo dico perché io sono uno di questi fan e c'è una community veramente veramente viva. Parlando però di fan di un genere in particolare, abbiamo citato il prog prima, stiamo girando un po' attorno al prog oggi con tanti artisti che fanno parte del prog, ma i brani che abbiamo ascoltato non erano propriamente progressive, invece adesso ci andiamo un po' a rifare la bocca, perché arrivano gli Arti e Mestieri, questa band torinese che degli anni 70, la grande ondata del prog italiano. L'ascoltiamo con un brano iconico, il brano che apriva il loro disco Tilt, Musica per un orecchio si chiama il titolo di questo disco. Il pezzo è chiamato Gravità 9,81.

Eccoci qua, Guaira Santana con questo sound latino irresistibile, con delle nuance jazz che abbiamo ascoltato, come le abbiamo ascoltate ancora prima nel pezzo degli Arti e Mestieri, Gravità 9,81, fusion, jazz, che si andavano ad unire al prog. Però rimaniamo in sintonia con quanto affermava il brano di Santana che abbiamo appena ascoltato, Guaira, Vamos a Bailar. Rimaniamo proprio nel tema, perché adesso arriva Kiki Gian, Keep on Dancing.

Secret World, Peter Gabriel, a chiudere questa seconda ora di Good Times. Siamo arrivati veramente alla fine di questo appuntamento odierno del nostro programma preferito. Parlo per me perché lo dico, è il mio programma preferito, che ci fa viaggiare all'interno della musica, fa ascoltare tante, tante belle canzoni, fa scoprire aneddoti veramente attorno ai dischi, agli artisti e a tutto quello che abbiamo ascoltato. Beh, devo dire, oggi un viaggio che è partito un po' dal rock, abbiamo ascoltato i Police, poi siamo andati via via a circumnavigare quello che è il prog, ascoltando tanti artisti che come maggior successo di genere è stato quello di fare musica prog, ma li abbiamo ascoltati in pezzi e in dischi che andavano a raffigurare la loro carriera mentre si cimentavano in altri generi. Quest'ultima doppietta di brani, Kiki Gyan, Keep on Dancing, grandissimo artista ghanese, è stato, pensate, solo a 15 anni il tastierista di una grande band come Yossi Bisa, e via via ha avuto questo suo percorso solista che gli fece realizzare grandi, grandi dischi. Il suo pezzo d'esordio, 24 Hours in a Disco, 24 ore in una discoteca, abbiamo ascoltato Keep on Dancing. Insomma, una grande artista, è stato anche sfortunato nella vita, e molti lo paragonarono a Stevie Wonder. Abbiamo chiuso invece con Peter Gabriel, Secret World, pezzo che andava a chiudere il suo album del 1992, Us, e come sempre un grande lavoro di Peter Gabriel. Anzi, è di pochi minuti fa la notizia che il 27 novembre vedrà la luce il suo nuovo disco OE, che è il seguito di quello pubblicato 3 anni fa, con queste tracce che stiamo ascoltando via via, pubblicate ogni luna nuova come è stata la sua consuetudine. E quindi non vediamo l'ora di ascoltarci questo disco tutto per intero, e perché no passare qualcuna di queste tracce proprio qui su Good Times. Io vi saluto, vi auguro una splendida serata qui in compagnia di Radio Formia e dei programmi del palinsesto di Radio Formia. Fra poco arriva l'informazione, quindi un grande abbraccio da parte mia, Francesco Vaccaro, e vi rinnovo l'appuntamento a settimana prossima ancora qui per farci un'altra scorpacciata di musica, 2 ore insieme alla ricerca di tracce, di brani, di emozioni, insomma di tutto quello che fa parte dell'universo di Good Times. Ciao a tutti!

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. L'ortopedico di Formia, coinvolto nell'inchiesta sulle truffe per le forniture e le visite fantasma, comparirà davanti al GIP il prossimo 21 ottobre per stabilire se sussistano gli elementi contestati dalla procura ai fini della custodia cautelare in carcere. L'indagine coinvolge 109 persone, tra cui molti medici. Avrebbe prescritto l'ortopedico di Formia, coinvolto con altre persone, presidi medici erogabili tramite il Servizio Sanitario Nazionale a favore di clienti, incuranti però del reale bisogno. Per questo gli indagati avrebbero ricevuto compensi non dovuti, telefoni cellulari, denaro e altri regali, tutto ciò in danno dell'ASL Napoli 1 Centro. Un altro medico di Gaeta risulta tra i prescrittori di certificati sanitari fasulli per presidi ortopedici di cui non c'era in realtà bisogno. Risultano poi visite anticipate o addirittura certificate, ma in assenza di una reale visita sui pazienti, e tutto questo in danno del Servizio Sanitario Nazionale. Anche la posizione del medico ortopedico di Gaeta è delicata e la procura ne ha chiesto la custodia cautelare in carcere con interrogatorio preliminare fissato per il 19 ottobre. I presidi prescritti come necessari erano carrozzine, poltrone ortopediche, cuscini del valore di migliaia di euro. I fatti contestati e accertati finora dai carabinieri del NAS, coordinati dalla Procura di Napoli, sono datati, vanno dal 2016 all'aprile 2022, con un danno molto rilevante per le casse pubbliche. Alcune certificazioni sarebbero state utilizzate per ottenere il riconoscimento della invalidità civile, per far salire la percentuale di disabilità, inducendo quindi in errore il Servizio Sanitario Nazionale anche in questi casi. Dei 109 indagati, la quota di medici ortopedici e fisiatri è elevata. Avrebbero agito in accordo con i negozi e i finti pazienti, di qui la contestazione dell'associazione per delinquere. Formia, capitale dell'orientamento e del futuro. Piazza della Vittoria e Piazzale Aldo Moro sono stati invasi da centinaia di studenti arrivati anche da fuori città, in una giornata impreziosita ieri dalla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia. Un'autentica festa delle nuove generazioni che ha dato il via alla quinta edizione di University Village, un appuntamento ormai consolidato nel calendario della città. E accanto agli studenti anche i loro docenti, le famiglie, le associazioni, i cittadini e una rappresentanza istituzionale particolarmente qualificata, a conferma della crescente importanza assunta dall'iniziativa. Insieme al sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, erano presenti il prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, il nuovo questore, Marco Martino, l'assessore regionale, Elena Palazzo, il consigliere regionale, Cosmo Mitrano, il presidente della provincia di Latina, Federico Carnevale, il neocomandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri Luca Palmieri e il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza Gennaro Tramontano. Il sindaco ha accompagnato le autorità e gli ospiti tra Piazza della Vittoria e Piazzale Aldo Moro, illustrando le diverse realtà coinvolte e le proposte rivolte alle nuove generazioni: università, accademie, ITS, enti di formazione, forze armate, forze dell'ordine e organizzazioni di volontariato hanno animato le due piazze, offrendo ai ragazzi la possibilità di conoscere percorsi di studio, specializzazioni e prospettive professionali. In queste interviste il prefetto di Latina, dottoressa Vittoria Ciaramella, il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, l'assessore regionale all'ambiente, Elena Palazzo, e il consigliere regionale, Cosmo Mitrano, sottolineano l'importanza ed il significato dell'evento.
3: Signor Prefetto, una quinta edizione dell'University Village che rappresenta un passo importante per l'orientamento dei giovani.
4: Sì, questo villaggio rappresenta una sinergia virtuosa che mette insieme formazione, merito, opportunità lavorative e la presenza di tante istituzioni dà anche una cornice di legalità e di sicurezza a questi ragazzi, perché ovviamente noi dobbiamo coltivare questi giovani perché le loro scelte faranno la comunità di domani.
3: Non soltanto istituzioni universitarie, ma tutte le forze armate.
4: Una presenza notevole, devo dire, sono molto contenta anche perché ho visto i ragazzi veramente interessati, attenti e veramente poi c'era un panorama molto ampio sia di istituzioni che di università.
3: Sindaco Taddeo, una presenza autorevole, massiccia di tutte le istituzioni della provincia, della regione.
5: Sì, diciamo che è un appuntamento che ormai noi stiamo seguendo da 5 anni, ci abbiamo investito molto e quindi il risultato positivo è tangibile anche vedendo la partecipazione dei tanti atenei di importanza nazionale e internazionale. Questo credo sia un richiamo per i giovani studenti, perché noi siamo custodi del loro futuro, quindi abbiamo la responsabilità di offrire qualche spunto per la loro vita professionale, quindi dargli anche un contributo su quella che è l'offerta formativa che poi li accompagna nella loro vita. E quindi questo pensiero credo che sia anche arrivato alle istituzioni e quindi il motivo di una grande partecipazione, perché è un momento importantissimo per i ragazzi che partecipano numerosi, sono attratti Dal sapere quelle che sono le proprie lacune, no? Spesso ci si pone tante domande, quindi qui facendo un discorso con l'ateneo più affine alle proprie capacità risolve spesso dei dubbi che poi permettono di procedere nel percorso formativo, e questo credo che sia una grande opportunità e una grande intuizione che abbiamo avuto, ed oggi sono orgoglioso di poter dire che è un grande e bellissimo evento.
3: Assessore regionale Elena Palazzo, una quinta edizione dell'University Village arricchita di tante presenze, tanti atenei e tanto impegno, tanta attenzione da parte degli studenti del Golfo.
6: Un'occasione straordinaria, voglio ringraziare il sindaco di Formia Gianluca Taddeo per questo impegno costante, perché attraverso questo villaggio si offre una straordinaria opportunità ai nostri ragazzi che possono conoscere una offerta di strumenti di formazione, di orientamento davvero straordinaria, perché il futuro, come diciamo più volte, non si attende ma si costruisce con coraggio, con determinazione, e noi vogliamo come istituzioni poter garantire e sostenere questo grande gioco di squadra che serve a consegnare alle future generazioni un percorso che li porti a realizzare i propri sogni.
3: Consigliere regionale Cosimo Vitrano, il Golfo guarda sempre con attenzione i giovani, l'Università di Villaggio a Formia, il Festival dei Giovani a Gaeta, quindi tanto interesse per i giovani e il loro futuro.
7: Ma c'è un gioco di squadra dove la regione è molto attenta ai bisogni dei nostri giovani, leggiamo su tutti i giornali le grandi fragilità che subiscono, tra l'altro è una società connessa, ma in realtà i nostri giovani sono soli, quindi questi momenti servono per orientarli, per guidarli verso un percorso futuro, perché stiamo lavorando su quella che sarà la classe dirigente futura. Quindi un plauso al sindaco Gianluca Taddeo, che ha dimostrato veramente la capacità e la lungimiranza di andare a leggere i bisogni del territorio. Dobbiamo investire sui giovani, non lo facciamo soltanto in determinati momenti, ma lo facciamo durante tutto l'arco della nostra vita.
2: È durato oltre 6 ore il Consiglio Comunale di Minturno, che ha fatto registrare una clamorosa spaccatura in maggioranza su una mozione presentata da una parte dell'opposizione sul progetto del Parco del Mare. Il Partito Democratico e Idee e Legalità, che fanno parte della coalizione che sostiene il sindaco Gerardo Stefanelli, hanno votato insieme ai 4 consiglieri di minoranza, quelli cioè della Lega e di Fratelli d'Italia, collezionando 8 voti contro i 6 della maggioranza. La mozione, firmata da Pino D'Amici, Francesco La Rocca, Massimo Moni, Niccolò Graziano e Mino Bembo, prevedeva tra l'altro una revisione della soluzione progettuale, salvaguardando la continuità della viabilità sul lungomare, e chiedeva di non procedere all'approvazione del progetto esecutivo né all'affidamento dei lavori prima che fossero completate le necessarie valutazioni da riferire poi in Consiglio e alla Commissione Lavori Pubblici. Nel corso della discussione sono stati inseriti anche 2 emendamenti presentati dal Partito Democratico e da Fratelli d'Italia. A al momento del voto, alcuni consiglieri di maggioranza e lo stesso sindaco Stefanelli sono usciti facendo mancare il numero legale. In aula erano rimasti in 8. A quel punto è stata chiamata la consigliera Barbara Sardelli, che pur essendo all'opposizione si era astenuta. Il numero minimo è stato quindi assicurato e la mozione è passata con i voti dei 4 consiglieri della minoranza, D'Amici, La Rocca, Moni e Graziano, e 4 della maggioranza, Marcaccio, Alicandro, Signore e Di Girolamo. Hanno votato contro il sindaco Stefanelli, D'Acunto, Colacicco, Palermo, Corona e Daniele Sparagna. Il Partito Democratico, attraverso il capogruppo Matteo Marcaccio, ha spiegato che nei giorni scorsi era stata presentata un'interrogazione in merito per avere delucidazioni sul progetto. È stato convocato domani alle 14.30 il Consiglio Comunale di Gaeta. All'ordine del giorno l'approvazione dello schema d'accordo tra la città di Gaeta e la Fondazione Città di Gaeta Terra dell'Arte, del Mito e del Mare. Quindi in agenda anche il procedimento di completamento della costruzione dell'impianto sportivo polivalente in via Venezia, con la conclusione del procedimento di approvazione di progetto in variante urbanistica. Sabato, primo appuntamento di ottobre di Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. L'appuntamento è dalle 8 alle 12.30 nel piazzale attiguo via Filippo Sciarra. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Domani alle 18.30 presso il Clayton Beach Hotel sul lungomare di Vindicio a Formia si terrà un incontro per la presentazione del nuovo libro di Edvige Gioia. Si tratta dell'11ª raccolta di versi della scrittrice e poetessa formiana. Edito da Ali Ribelli, il libro è intitolato Ordine e disordine, versi tra luce e ombra. Oltre all'autrice, nell'incontro letterario saranno presenti Giuseppe Napolitano, poeta e critico letterario e curatore della collana Stanza del Poeta. La lettura delle poesie sarà affidata a Mayra Esther Baldari Erminianelli e alla giovanissima nipote di Edvige, Cristina Ercolano. Le musiche sono di Tullio Taffori. Modera l'incontro Rossella Serao.
8: Radio Formia informa.
2: C'è attesa per il torneo quadrangolare di pallamano in programma domenica al Pala Venezia a Gaeta. Parteciperanno il Gaeta Sporting Club, l'HC Fondi, l'Handball Club Roma e il Città Sant'Angelo, squadra abruzzese che milita nel campionato di Serie B. Alle 12.30 Teo Gaeta contro Fondi, 13.30 Teo Gaeta Roma, 14.30 Fondi Città Sant'Angelo, 15.30 Fondi Roma, 16.30 Città Sant'Angelo Roma, alle 17.30 Gaeta Città Sant'Angelo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
9: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
10: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
11: Anch'io mangio sano, eh?
10: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
12: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
10: Massimo, ti vedo.
13: Signorita de Plutón, le chiamano Fantasticos. W Osuna, Urbi Romei.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Apriamo con la situazione del traffico a Frosinone, dove si procede a rilento in via Aldo Moro, a partire da via Arno fino a piazzale De Mateis, in quest'ultima direzione. Code anche sulla statale dei Monti Lepini, tra Valle Fioretta e il casello autostradale verso la città, e proseguendo all'altezza della rotatoria per la Casilina. Traffico intenso anche sulla regionale di Fiuggi, all'altezza del centro urbano di Tecchiena, nelle due direzioni. Per chi è diretto a Latina, sulla statale Pontina, code per incidente tra via di Pratica e Pomezia Nord, e più avanti code a tratti per traffico intenso tra via Prigliana e via Nettunense. Proseguendo con suoi rallentamenti a Borgo Piave su tutte le strade adiacenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Per il traffico nel centro di Latina si procede a rilento nei due sensi su via Piave, via Carlo Romagnoli e via Emanuele Filiberto. Siamo in chiusura con lo sciopero del trasporto ferroviario che è in programma per domani, venerdì 2 ottobre. L'agitazione sarà di 3 ore, dalle ore 11 alle ore 14. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Non semplici note,
3: ma musica che ti cattura.
2: Sei su Radio Formia.
4: Il cielo questa notte è una palera, fortuna sto qui dove sto.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
10: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. L'ortopedico di Formia coinvolto nell'inchiesta sulle truffe per le forniture e le visite fantasma comparirà davanti al GIP il prossimo 21 ottobre per stabilire se sussistano gli elementi contestati dalla procura ai fini della custodia cautelare in carcere. L'indagine coinvolge 109 persone, tra cui molti medici. Avrebbe prescritto l'ortopedico di Formia, coinvolto con altre persone, presidi medici erogabili tramite il Servizio Sanitario Nazionale a favore di clienti, incuranti però del reale bisogno. Per questo gli indagati avrebbero ricevuto compensi non dovuti, telefoni cellulari, denaro e altri regali. Tutto ciò in danno dell'ASL Napoli 1 Centro. Un altro medico di Gaeta risulta tra i prescrittori di certificati sanitari fasulli per presidi ortopedici di cui non c'era in realtà bisogno. Risultano poi visite anticipate o addirittura certificate, ma in assenza di una reale visita sui pazienti, e tutto questo in danno del Servizio Sanitario Nazionale. Anche la posizione del medico ortopedico di Gaeta è delicata e la procura ne ha chiesto la custodia cautelare in carcere con interrogatorio preliminare fissato per il 19 ottobre. I presidi prescritti come necessari erano carrozzine, poltrone ortopediche e cuscini del valore di migliaia di euro. I fatti contestati e accertati finora dai carabinieri del NAS, coordinati dalla Procura di Napoli, sono datati, vanno dal 2016 all'aprile 2022, con un danno molto rilevante per le casse pubbliche. Alcune certificazioni sarebbero state utilizzate per ottenere il riconoscimento della invalidità civile, per far salire la percentuale di disabilità, inducendo quindi in errore il Servizio Sanitario Nazionale, anche in questi casi. Dei 109 indagati, la quota di medici ortopedici e fisiatri è elevata. Avrebbero agito in accordo con i negozi e i finti pazienti, di qui la contestazione dell'associazione per delinquere. Formia, capitale dell'orientamento e del futuro. Piazza della Vittoria e Piazzale Aldo Moro sono stati invasi da centinaia di studenti arrivati anche da fuori città, in una giornata impreziosita ieri dalla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia. Un'autentica festa delle nuove generazioni che ha dato il via alla quinta edizione di University Village, un appuntamento ormai consolidato nel calendario della città. E accanto agli studenti anche i loro docenti, le famiglie, le associazioni, i cittadini e una rappresentanza istituzionale particolarmente qualificata a conferma della crescente importanza assunta dall'iniziativa. Insieme al sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, erano presenti il prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, il nuovo questore, Marco Martino, l'assessore regionale, Elena Palazzo, il consigliere regionale, Cosmo Mitrano, il presidente della provincia di Latina, Federico Carnevale, il neocomandante provinciale dell'arma dei carabinieri Luca Palmieri e il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza Gennaro Tramontano. Il sindaco ha accompagnato le autorità e gli ospiti tra Piazza della Vittoria e Piazzale Aldo Moro, illustrando le diverse realtà coinvolte e le proposte rivolte alle nuove generazioni: università, accademie, ITS, enti di formazione, forze armate, forze dell'ordine e organizzazioni di volontariato hanno animato le due piazze, offrendo ai ragazzi la possibilità di conoscere percorsi di studio, specializzazioni e prospettive professionali. In queste interviste il prefetto di Latina, dottoressa Vittoria Ciaramella, il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, l'assessore regionale all'ambiente, Elena Palazzo, e il consigliere regionale, Cosmo Mitrano, sottolineano l'importanza ed il significato dell'evento.
11: Signor Prefetto, una quinta edizione dell'University Village che rappresenta un passo importante per l'orientamento dei giovani.
12: Sì, questo villaggio rappresenta una sinergia virtuosa che mette insieme formazione, merito, opportunità lavorative e la presenza di tante istituzioni dà anche una cornice di legalità e di sicurezza a questi ragazzi, perché ovviamente noi dobbiamo coltivare questi giovani perché le loro scelte faranno la comunità di domani.
11: Non soltanto istituzioni universitarie, ma tutte le forze armate.
12: Una presenza notevole, devo dire, sono molto contenta, anche perché ho visto i ragazzi veramente interessati, attenti, e veramente poi c'era un panorama molto ampio sia di istituzioni che di università.
11: Sindaco Taddeo, una presenza autorevole, massiccia, di tutte le istituzioni della provincia, della regione.
13: Sì, diciamo che è un appuntamento che ormai noi stiamo seguendo da 5 anni, ci abbiamo investito molto e quindi il risultato positivo è tangibile, anche vedendo la partecipazione dei tanti atenei, importanza nazionale e internazionale. Questo credo sia un richiamo per i giovani studenti, perché noi siamo custodi del loro futuro, quindi abbiamo la responsabilità di offrire qualche spunto per la loro vita professionale, quindi dargli anche un contributo su quella che è l'offerta formativa che poi li accompagna nella loro vita. E quindi questo pensiero credo che sia anche arrivato alle istituzioni e quindi il motivo di una grande partecipazione, perché è un momento importantissimo per i ragazzi che partecipano numerosi, sono attratti Dal sapere quelle che sono le proprie lacune, no? Spesso ci si pone tante domande, quindi qui, facendo un discorso con l'ateneo più affine alle proprie capacità, risolve spesso dei dubbi che poi permettono di procedere nel percorso formativo, e questo credo che sia una grande opportunità e una grande intuizione che abbiamo avuto, ed oggi sono orgoglioso di poter dire che è un grande e bellissimo evento.
11: Assessore regionale Elena Palazzo, una quinta edizione dell'University Village arricchita di tante presenze, tanti atenei e tanto impegno, tanta attenzione da parte degli studenti del Golfo.
14: Un'occasione straordinaria, voglio ringraziare il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, per questo impegno costante, perché attraverso questo villaggio si offre una straordinaria opportunità ai nostri ragazzi, che possono conoscere una offerta di strumenti di formazione, di orientamento davvero straordinaria, perché il futuro, come diciamo più volte, non si attende ma si costruisce con coraggio, con determinazione, e noi vogliamo come istituto

0: giovani sono soli, quindi questi momenti servono per orientarli, per guidarli verso un percorso futuro, perché stiamo lavorando su quello che sarà la classe dirigente futura. Quindi un plauso al sindaco Gianluca Taddeo, che ha dimostrato veramente la capacità e la lungimiranza di andare a leggere i bisogni del territorio. Dobbiamo investire sui giovani, non lo facciamo soltanto in determinati momenti, ma lo facciamo durante tutto l'arco della nostra vita.
1: È durato oltre 6 ore il Consiglio Comunale di Minturno, che ha fatto registrare una clamorosa spaccatura in maggioranza su una mozione presentata da una parte dell'opposizione sul progetto del Parco del Mare. Il Partito Democratico e Idee e Legalità, che fanno parte della coalizione che sostiene il sindaco Gerardo Stefanelli, hanno votato insieme ai 4 consiglieri di minoranza, quelli cioè della Lega e di Fratelli d'Italia, collezionando 8 voti contro i 6 della maggioranza. La mozione, firmata da Pino D'Amici, Francesco La Rocca, Massimo Moni, Niccolò Graziano e Mino Bembo, prevedeva tra l'altro una revisione della soluzione progettuale, salvaguardando la continuità della viabilità sul lungomare, e chiedeva di non procedere all'approvazione del progetto esecutivo né all'affidamento dei lavori prima che fossero completate le necessarie valutazioni da riferire poi in Consiglio e alla Commissione Lavori Pubblici. Nel corso della discussione sono stati inseriti anche 2 emendamenti presentati dal Partito Democratico e da Fratelli d'Italia. Al momento del voto alcuni consiglieri di maggioranza e lo stesso sindaco Stefanelli sono usciti facendo mancare il numero legale. In aula erano rimasti in 8. A quel punto è stata chiamata la consigliera Barbara Sardelli, che pur essendo all'opposizione si era astenuta. Il numero minimo è stato quindi assicurato e la mozione è passata con i voti dei 4 consiglieri della minoranza: D'Amici, La Rocca, Moni e Graziano, e 4 della maggioranza: Marcaccio, Alicandro, Signore e Di Girolamo. Hanno votato contro il sindaco Stefanelli, D'Acunto, Colacicco, Palermo, Corona e Daniele Sparagna. Il Partito Democratico, attraverso il capogruppo Matteo Marcaccio, ha spiegato che nei giorni scorsi era stata presentata un'interrogazione in merito per avere delucidazioni sul progetto. È stato convocato domani alle 14.30 il Consiglio Comunale di Gaeta. All'ordine del giorno l'approvazione dello schema d'accordo tra la città di Gaeta e la Fondazione Città di Gaeta Terra dell'Arte, del Mito e del Mare. Quindi in agenda anche il procedimento di completamento della costruzione dell'impianto sportivo polivalente in via Venezia, con la conclusione del procedimento di approvazione di progetto in variante urbanistica. Sabato, primo appuntamento di ottobre di Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti, abiti usati. L'appuntamento è dalle 8 alle 12.30 nel piazzale attiguo via Filippo Sciarra. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio 1 litro di olio da frittura. Domani alle 18.30 presso il Clayton Beach Hotel sul lungomare di Vindicio a Formia si terrà un incontro per la presentazione del nuovo libro di Edvige Gioia. Si tratta dell'11ª raccolta di versi della scrittrice e poetessa formiana. Edito da Ali Ribelli, il libro è intitolato Ordine e disordine, versi tra luce e ombra. Oltre all'autrice, nell'incontro letterario saranno presenti Giuseppe Napolitano, poeta e critico letterario e curatore della collana Stanza del Poeta. La lettura delle poesie sarà affidata a Mayra Esther Baldari Erminianelli e alla giovanissima nipote di Edvige, Cristina Ercolano. Le musiche sono di Tullio Taffori. Modera l'incontro Rossella Serao.
2: Radio Formia informa.
1: C'è attesa per il torneo quadrangolare di pallamano in programma domenica al Pala Venezia a Gaeta. Parteciperanno il Gaeta Sporting Club, l'HC Fondi, l'Handball Club Roma e il Città Sant'Angelo, squadra abruzzese che milita nel campionato di Serie B. Alle 12.30 Teo Gaeta contro Fondi, 13.30 Teo Gaeta Roma, 14.30 Fondi Città Sant'Angelo, 15.30 Fondi Roma, 16.30 Città Sant'Angelo Roma, alle 17.30 Gaeta Città Sant'Angelo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

un'altra esistenza. Verrei a cercare te perché non ne ho mai abbastanza. Per sentirmi un po' al sicuro con questo cuore in rivolta. Ti guarderei ogni giorno ancora come fosse la prima volta.

bianco e le farfalle colorate se ne fregano, vivono un giorno soltanto, si godono il vento e voglio provare a restare per sempre così.

mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazzo, ma pazzo di te. Dopo scoppiamo, tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fa sembrare tutta questa merda meno triste.